0: the track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia sulla 4 Milano-Venezia tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Solbiate Arno-Gallarate in direzione di Milano. In Piemonte sulla diramazione Stroppiana-Santià tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra il bivio con la Torino-Milano e lo svincolo di Vercelli Ovest in direzione quindi della 26 dei Trafori. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la mezzanotte e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Recco e Nervi in direzione di Genova. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Occhiobello-Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ancora in A13 tra le 22 e le 6 chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione per la Milano-Venezia in direzione di Venezia. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra le ore 21 e 30 e le ore 6 chiusura del tratto Pontebba-Carnia in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: talk about.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo.

0: partiamo con la serata nazionale popolare.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: the track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Lombardia sulla 4 Milano Venezia tra le ore 22 e le ore 5 chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Solbiate Arno Gallarate in direzione di Milano. In Piemonte sulla diramazione Stroppiana Santià tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra il bivio con la Torino Milano e lo svincolo di Vercelli Ovest in direzione quindi della 26 dei Trafori. Tra Liguria e Piemonte sulla 26 dei Trafori tra le ore 22 e le ore 6 chiusura dell'autostrada tra Voltri e Ovada in direzione di Alessandria. Sulla 7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto Ronco-Scrivia-Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la mezzanotte e le 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Pra in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Recco e Nervi in direzione di Genova. Tra Veneto ed Emilia sulla 13 Bologna-Padova tra le ore 21 e le ore 5 chiusura del tratto Occhiobello-Ferrara Nord in direzione di Bologna. Ancora in A13 tra le 22 e le 6 chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione per la Milano-Venezia in direzione di Venezia. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra le ore 21 e 30 e le ore 6 chiusura del tratto Pontebba-Carnia in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di questo organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: avventura alla canottiera Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RVL Disco Night. RVL.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 15 luglio 2026 è il 196esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Bonaventura e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 luglio del 1799 nel villaggio egiziano di Rosetta, oggi nota come Rashid, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stella di Rosetta, uno dei più importanti reperti storici che aiutò a comprendere i geroglifici. Oggi è custodita a Londra nel British Museum. Nel 1905 avviene il debutto letterario di Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc, iniziano sul numero 6 della rivista Je sais tout. Nel 1983 Nintendo lancia sul mercato il NES, Nintendo Entertainment System, la console a 8-bit conosciuta anche col nome di Family Computer, destinata da lì a poco a fare la storia. Nel 1997 a Miami, in Florida, il serial killer Andrew Cunanan uccide lo stilista di fama mondiale Gianni Versace sugli scalini della sua villa. E nel 2006 Jack Dorsey lancia Twitter, uno dei più grandi social network al mondo per numero di utenze, cambiando così la comunicazione tra gli utenti sul web. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 luglio del 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Nel 2006 Checco Zalone è in cima alle classifiche con Siamo una squadra fortissimi. E nel 2016 Rafael Gualazzi lancia L'estate di John Wayne. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933 e qui scomparso il 31 luglio 2003. Fumettista italiano, ha profondamente influenzato il mondo del fumetto erotico europeo dalla seconda metà del XX secolo. Compie oggi 63 anni Brigitte Nielsen, nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana, icona sexy negli anni 80. Spegne 44 candeline l'attrice italiana Laura Chiatti. Stesso numero di candeline per la modella, showgirl e attrice venezuelana Aida Jaspica. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola.
1: L'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizia il flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. A volto coperto e armato di coltello tenta di rapinare tre negozi di Intra, arrestato dalla polizia un 25enne con numerosi precedenti, ora si trova in carcere. Controlli del RON e della finanza di Cannobio sul Lago Maggiore, sequestrati quattro natanti con motori manomessi noleggiati a turisti senza patente nautica. La polizia locale di Domodossola ha recuperato una bici elettrica da 2000 euro rubata in piazza Mercato, denunciato il presunto responsabile. Partiti a Domodossola i lavori di costruzione della nuova rotonda in regione Nosere e Aumegna quelli di asfaltatura di via 11 settembre. Nel primo caso la viabilità non subisce modifiche, nel secondo istituito invece un senso unico.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 15 luglio, al mattino variabile, nel pomeriggio piogge e possibili temporali, temperature tra 19 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Noi ci siamo per tutta l'estate, RVL.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Ossola News e VGO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vgonews.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleeducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 15 luglio. Il valore della parola come strumento di dialogo, inclusione e crescita civile. E questo è il tema chiave del libro La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario del giornalista responsabile dell'ufficio stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, Biagio Maimone. Nello specifico, il testo affronta questioni di attualità come l'aggressività dei linguaggi, l'odio online, il cyberbullismo e la crescente polarizzazione del dibattito politico, proponendo una nuova pedagogia della parola fondata sull'ascolto, sul confronto e sulla responsabilità, con particolare attenzione ai giovani, al ruolo educativo di famiglia, scuola, istituzioni e informazione. Il sottosegretario con delega alle relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo.
1: La parola può essere ed è nata per essere un ponte di dialogo e di comprensione, di comunicazione con gli altri, ma la parola può diventare anche un'arma, uno strumento per delegittimare, per annichilire l'altro. E tante volte oggi vediamo nella comunicazione, anche nella comunicazione politica, crescere questo uso violento della parola. E la seconda è recuperare il significato delle parole. Noi oggi spesso usiamo parole perdendo di vista il loro significato originale, e quando la parola perde il proprio significato non comunica più nulla.
0: Negli States, Massimiliano Gioni è il nuovo direttore del New Museum di New York. Tra i curatori italiani più apprezzati a livello internazionale, Gioni, nato a Busto Arsizio nel 1973, è stato direttore artistico della 55esima Biennale d'Arte di Venezia nel 2013 ed è entrato al New Museum nel 2006. Da anni lavora per allargare gli spazi del contemporaneo, seguendo spesso direzioni inconsuete e alternative, battendo territori ambigui, talvolta anche con sfumature che vanno oltre il razionale. In qualche modo è significativo anche il motto che ha scelto per raccontare la sua biennale, Sogno di sapere tutto. Un desiderio che diventa curiosità, conoscenza e inclusione, oltre che apertura. Ascoltiamo allora la sua definizione di museo.
2: Musei per me sono luoghi dove facciamo la ginnastica che ci abitua a fare i conti con l'ignoto, con ciò che non capiamo, e siamo costretti appunto in una sorta di gioco a capire le regole di un oggetto, l'opera d'arte, che ci sfuggono per definizione, con le quali ci dobbiamo familiarizzare. Quindi il museo oggi e nel Novecento è il luogo in cui facciamo esperienza della nostra relazione tra l'individuo e il gruppo e facciamo un'esperienza controllata dell'ignoto.
0: Andiamo in Francia, il Museo Matisse di Nizza ha inaugurato una mostra che accosta le opere del pittore Henri Matisse a quelle dello stilista Yves Saint Laurent. Due figure di spicco che hanno costantemente ripensato il XX secolo, esplorandone le origini e trasgredendole, fino ad abolire i confini consolidati tra arti visive e arti applicate. In totale 160 opere, tra cui abiti di alta moda, dipinti, disegni e tessuti, sono esposte al pubblico fino al 28 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.
5: Buongiorno e buon mercoledì, siamo il 15 di luglio, questa giornata spartitraffico, se così vi piace anche chiamarla, definirla, oppure gridarla ad alta voce, uè, mercoledì, allora cosa facciamo nelle prossime ore? Viviamo l'estate, intanto viviamo la mattinata, fino alle 8 con Non è mai troppo presto, come con Moira e con la redazione di RVL e la radio. Diamoci da fare perché bisogna veramente interagire, dobbiamo capire che succede per quest'estate che va avanti. 0323 55 21 24, i nostri social, il sito rbl.it, il nostro buongiorno.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RBL la radio.

Piani tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sentiamo l'estate, sentiamo, vabbè, se volete la sentiamo alla grande, la stiamo sentendo con le ondate di caldo, la risentiamo pensando a quello che succederà magari nelle prossime settimane e vogliamo dare un buon risveglio alle persone che hanno a che fare con questo drin drin che si fa sentire o questo telefono che suona e noi non lo vorremmo sentire. Un buon risveglio con questa data definita spartitraffico, come ho detto prima, anche perché 15 di luglio, metà dell'estate se volete per molte persone, per altri ci sta invece giugno, luglio, poi agosto e settembre. Settembre la teniamo ancora con un po' d'estate. Vabbè, sogniamo con la prossima canzone uscita nell'agosto del 1999. Vabbè, quindi siamo in piena estate. Marc Anthony, I Need to Know.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com. Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Giovanna con Beautiful Freaks con RBL alla radio. Giochiamo un po' tecnologie in primo piano e videogiochi. In occasione del 35esimo anniversario del gioco Sonic the Hedgehog, operazione nostalgia della multinazionale giapponese Sega, con questa iniziativa pensata per celebrare la storica mascotte del porcospino blu. Ammetto di riconoscerlo, di ricordarlo, forse di averci giocato poco. I primi capitoli della serie tornano su cartuccia sull'hardware originale. Il progetto principale della ricorrenza è rivolto al mercato del retro gaming, che frutta assai. L'operazione prevede la distribuzione di nuove cartucce fisiche di Sonic 1 e 2 compatibili con l'originale Sega Genesis oppure Mega Drive. Entrambe le riedizioni hanno un prezzo che sfiora i $100 e saranno spedite in quantità limitate in confezioni classiche, con la possibilità di ricevere anche una rara variante luminescente. Cominciamo a parlare di

giochi e collezionismo e soprattutto questo retro gaming che sta andando tanto di moda. L'azienda ha annunciato la disponibilità di Sonic Frontiers Definitive Edition per Nintendo Switch 2. Questa riedizione comprende il titolo base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati in precedenza, con delle ottimizzazioni grafiche specifiche per l'architettura della nuova console. È un supporto che si estende anche all'ecosistema multigiocatore. Ci saranno nuovi personaggi giocabili e un'espansione a tema Teenage Mutant Ninja Turtles, mentre ci saranno altre novità da scoprire nel corso dell'anno. Le operazioni per l'anniversario vanno a completarsi con attività legate agli esport e all'intrattenimento dal vivo. Sega ha annunciato l'aggiunta di oltre 30 nuove date per il tour globale Sonic Live in Concert, lo sviluppo di un'esperienza motoria per il sistema Next Playground ed una campagna promozionale ad hoc. Noi ascoltiamo Magnetic.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Non è mai troppo presto.
21: Non è mai troppo presto.
20: Comincia la giornata con RVL la radio.

con Riccio con RBL la radio. Che belle cose da fare d'estate, tante, ci piacciono, ci piace raccontarle, come mangiare all'aperto, uno dei piaceri più belli. Attenzione però, le alte temperature favoriscono la proliferazione dei microorganismi, aumentano il rischio di tossinfezioni alimentari. Per tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili, dall'Istituto Superiore di Sanità è stata predisposta una mini guida con alcune regole pratiche e consigli per chi trascorre l'estate al mare, in montagna e in città. Le regole sono sempre valide e diventano importanti in questo periodo. Lavare sempre le mani prima e dopo aver manipolato gli alimenti, curare l'igiene di superfici e oggetti, lavare strofinando frutta e verdura, rispettare date di scadenza e indicazioni delle etichette, non preparare alimenti in presenza di sintomi gastrointestinali o lesioni alle mani, limitare al minimo i tempi di trasporto del cibo, mantenere la catena del freddo con borse termiche, cuocere in modo adeguato gli alimenti, raffreddare rapidamente gli alimenti cotti e conservarli in frigo, tenere separati alimenti crudi e cotti per prevenire le contaminazioni e conservarli in contenitori ermetici. Mi raccomando, seguite i consigli.

estate 2026 è quella di Anna White, Girl Wasted, ma è anche la vostra estate con i picnic all'aperto, con delle possibilità di mangiare fuori casa. Per quanto riguarda picnic e gite fuori porta, ogni ambiente ha le sue peculiarità. In montagna la scelta più adatta è quella di preferire alimenti pratici e poco deperibili, come pane, frutta fresca intera, frutta secca, biscotti secchi e prodotti confezionati a lunga conservazione. Al mare o al lago è preferibile scegliere preparazioni semplici, poco manipolate e facilmente conservabili, come panini, pasta o riso freddi con ingredienti essenziali, frutta intera e verdure crude già lavate. Le borse termiche ci aiutano tanto, purché vengano mantenute all'ombra e aperte solo quando necessario. Nei picnic urbani il principale fattore di rischio è rappresentato dalla permanenza prolungata degli alimenti al caldo. Per questo è importante evitare di lasciare i cibi esposti troppo a lungo. E poi buona estate!

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Eccoci con Maledetto Me, con il nostro appuntamento non è mai troppo presto del mercoledì. Salgono 97 dai 90 dello scorso anno i comuni rurali che hanno ricevuto il riconoscimento Spighe Verdi 2026, con 10 nuovi ingressi e 3 comuni non confermati. L'assegnazione rientra nel programma nazionale della Foundation for Environmental Education, è la stessa organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere. I premi sono stati consegnati ai comuni di 15 regioni. Il Piemonte si è portato a casa il maggior numero di riconoscimenti, 22 spighe verdi, 11 in Calabria, 9 nelle Marche in Campania, 8 in Umbria e Puglia, 7 nel Lazio, 6 in Toscana, 4 in Liguria, 3 in Sicilia e in Abruzzo, 2 per Veneto, Basilicata e Lombardia, 1 in Emilia Romagna. E all'agricoltura è riconosciuto un ruolo prioritario, serve a favorire una rivoluzione culturale. Da questa necessità nasce la collaborazione con Confagricoltura ed altri partner istituzionali che scopriamo dopo Baby K. Ciao!

riconoscimenti importanti per i comuni italiani, dalle bandiere blu alle spighe verdi. Al fianco di spighe verdi anche i ministeri dell'agricoltura e del turismo, CNR e ISPRA. Con Confagricoltura poi è stato condiviso un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Anche quest'anno ha registrato un incremento del programma Spighe Verdi. Questo rappresenta un percorso concreto di crescita per i territori rurali italiani, non è solo un riconoscimento formale. Il lavoro svolto con i comuni evidenzia un elemento chiave: la sostenibilità funziona quando diventa un processo continuo, misurabile e condiviso. Il presidente di Confagricoltura ha sottolineato la fruttuosa collaborazione con l'associazione, evidenziando il ruolo dell'agricoltura che è un pilastro necessario per la tenuta economica e sociale delle aree interne, e noi condividiamo.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata, dopo un intervento di ore dei soccorsi, per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Fibra su RBL la radio, parliamo delle spese culturali degli italiani. Sul fronte spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento nel nostro paese, il primato è della musica pop, rock, leggera, che aumenta sempre più. È quanto emerge dai dati del rapporto SIAE 2025 e tutti i numeri dello spettacolo in Italia. Alle sue spalle ci sono calcio e cinema, insieme i primi tre settori arrivano a raccogliere il 52% circa della spesa complessiva. I tre settori chiave non avanzano allo stesso passo, è uno di essi, musica pop, rock e leggera, accelera abbastanza da spostare da solo il baricentro economico dell'intero sistema. Il primato dell'offerta appartiene tradizionalmente al cinema. Molto più indietro ci sono discoteche, sale da ballo e la prosa. I settori sono particolarmente contrassegnati da una continuità della programmazione e una decisa capillarità territoriale. Anche sul pubblico il cinema guida con il 28% degli spettatori totali, seguito da discoteche, sale da ballo e calcio. Ci sono poi primati sull'intensità e l'efficienza che danno profondità al quadro. Gli sport individuali si impongono per la spesa media per spettatore più alta dell'intero sistema, quasi 65 euro. All'opposto burattini e marionette, il settore con la spesa media individuale più bassa, 7 euro, invariata rispetto al 2024.

se la sua dance no more. Stiamo facendo i conti in base a quello che spendono gli italiani per gli intrattenimenti, per il divertimento. I parchi divertimento confermano il primato dell'introito medio per struttura. Dentro questa mappatura da record ha trovato posto anche la lirica, lo spettacolo culturale capace di generare più valore per evento, confermando la propria natura di comparto elitario che lavora ad alta intensità economica. La dinamica più vivace sull'offerta, anche se con volumi contenuti, riguarda burattini e marionette. Altri sport guida quella del pubblico, arte varia segna l'accelerazione più netta sul piano della spesa. Resta anche stabile negli spettacoli, accelerando sul pubblico e sulla spesa. Il jazz aumenta il valore, pur con una leggera flessione sulla partecipazione. Le fiere riducono le giornate, ma crescono in visitatori e spesa del pubblico. Gli sport individuali riducono l'offerta, ma concentrano ancora più valore. Il calcio avanza sul piano economico, pur mostrando una flessione negli eventi e negli spettatori, complice anche un numero ridotto di partite giocate in Italia nell'ambito delle competizioni internazionali. Ci ascoltiamo Ligabue.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben ritrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Resta intenso nell'area milanese sulla 4 e lungo le tangenziali, ma senza particolari problemi. Lavori questa notte sulla 8 dei Laghi, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusa anche la diramazione Gallarate-Gattico tra Besnate e la 8 dei Laghi in questa direzione. Lavori anche sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Dalmine e Bergamo in direzione di Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del Lungolago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
10: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

Buongiorno continua con RBL la radio e con Centerfold e con l'estate che non si ferma. A proposito di estate, abbiamo parlato anche di film. Vi lasciate ancora tentare dai film catastrofici tipo quelli sugli squali? Uno su tutti è stato celebrato da una recente asta. 1500 cimeli della storia del cinema sono andati all'incanto in questa asta, A Month of Hollywood Legends, realizzata da Julian's Auction e Turner Classic Movies tra Los Angeles e le piattaforme online. Gioiello della corona, la sezione dedicata proprio allo squalo, con materiali di produzione rari e mai messi sul mercato prima, come la targa originale con scritto Orca per la poppa della barca di Quinta, venduta per $192,000. Pensa che era stata stimata a 30,000. La targa si vede nella scena in cui Brody e Quinta cercano di recuperare Hopper dalla gabbia mentre lo squalo attacca. Tra gli altri pezzi di quello che è stato definito il primo blockbuster estivo della storia del cinema, anche il foglio con scritto Shark Attack Death Report, usato nella scena in cui Brody compila il primo rapporto su una vittima dello squalo. Una sceneggiatura della versione finale firmata da Peter Benchley è datata 5 agosto 1974 e uno schizzo a mano dell'orca realizzato niente poco di meno che da Spielberg durante una riunione di produzione.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti

0: RVL la radio.
1: Iniziano flash di RVL in forma. Buona giornata da Luca Manghera. Volto coperto e armato di coltello, tenta di rapinare tre negozi di Intra. Arrestato dalla polizia, un 25enne con numerosi precedenti, ora si trova in carcere. Controlli del RON e della finanza di Cannobbio sul Lago Maggiore. Sequestrati 4 natanti con motori manomessi noleggiati a turisti senza patente nautica. La polizia locale di Domodossola ha recuperato una bici elettrica da 2.000 euro rubata in piazza Mercato. Denunciato il presunto responsabile. Partiti a Domodossola i lavori di costruzione della nuova rotonda in regione Nosere. E Aumegna quelli di asfaltatura di via 11 settembre. Nel primo caso la viabilità non subisce modifiche, nel secondo è istituito invece un senso unico.
2: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
1: Previsioni del tempo per mercoledì 15 luglio, al mattino variabile, nel pomeriggio piogge e possibili temporali, temperature tra 19 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Flamenco Paranoia con Samurai J per augurarvi il buongiorno. Le piattaforme crescono nel pubblico e anche nel costo. Abbiamo parlato di intrattenimento questa mattina, di vario tipo. A dicembre 2025 i servizi video on demand a pagamento in Italia contavano quasi 16 milioni di utenti unici in aumento, ma con i prezzi che crescono sempre più le famiglie italiane che non sembrano disposte a sostenere oltre un paio di abbonamenti, il tetto porta ad una maggiore selezione. Si cancella un abbonamento per sottoscriverne un altro a seconda del contenuto che si intende a guardare, in un ciclo noto come churn and return, attorno a picchi di offerta ad alta risonanza. Emerge così il profilo di un pubblico che premia la qualità sulla quantità, meno titoli, quelli giusti nel momento giusto. Questa logica di selettività può lavorare a favore del cinema, a condizione che sappia costruire attorno ai propri titoli un'esperienza che valga l'abbandonare il divano e distribuire quell'attrattività lungo tutto il calendario, non solo in poche settimane, per trasformare una potenziale tendenza in abitudine. Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.

salutiamo anche noi, amiche e amici di RBL la radio. Quante piattaforme esistono a casa vostra? Quanti abbonamenti? Quanti soldi spendete? Quanti programmi guardate? Che cosa vi piace di più? Facciamo un'ideale classifica. Adorate i film di vario genere? Ne avete uno che proprio, mamma mia, appena arriva un film di quel tipo lì, metti un horror, metti un romanticone o qualcos'altro, proprio non vi staccate dal televisore e dite guardo solo io, oppure passate le serate a consumare patatine, popcorn e generi alimentari di vario tipo facendo le notti per guardare il vostro programma preferito. Ecco, sono cose che fate voi, perché io non ho abbonamenti a casa e quindi ancora una volta mi affido alla televisione e alla sua programmazione. Però mai dire mai, potrei cambiare idea. Cerca

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona e fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Infine la A32 Torino Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra la circonvallazione di Ulxe e Bardonecchia in direzione Freius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: B4B 2026 propone il pacchetto Atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
15: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Cabana, Irama protagonista in musica, Irama protagonista in TV prossimamente, e quindi un altro dei volti prestati alla televisione. Ma noi vogliamo parlare di musica e quindi ci prepariamo ad ascoltare una canzone veramente storica con il boss, con Bruce Springsteen. Il 21 ottobre 1980 pubblicava Hungry Heart, singolo estratto dall'album The River, che finì per essere il primo brano ad essere un successo nella Billboard Hot 100. Piazzatosi al quinto posto della classifica americana dei singoli più venduti, è stato il primo vero successo del boss, che dovette aspettare fino al quinto album per materializzarsi. E pensare che in un primo momento la canzone doveva entrare nel repertorio dei Ramones, e invece no, se l'è tenuta il boss. La canzone esprime un desiderio di evasione, ricerca sentimenti comuni a molti ascoltatori, la melodia allegra in contrasto con il testo malinconico crea un effetto di grande impatto emotivo, una caratteristica tipica di Springsteen. Ce la riascoltiamo insieme.

0: momento dei saluti, dopo aver fatto questo viaggio nel mondo della musica e nel ricordo generico, se volete, o magari il ricordo di un'estate passata, ricordo di una stagione particolare, ricordi dell'adolescenza. Con Angry Heart ci stanno tutti, lo dico a quelli più grandicelli. Ci ritroviamo domani per continuare la nostra mattinata, anzi aprire le porte ad una bella giornata, ma ora per voi Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Mi raccomando, sempre con RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. La Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura per un solo voto. Meloni dice: ha vinto di nuovo la palude. Schlein ribatte: il governo ha fallito, andate a casa. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Introdotti il fermo preventivo anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran su Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. In Belgio 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata. Le vittime erano tutte in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme e precipitati. Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest per traffico intenso in direzione Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Ancora in A4 sul tratto milanese, sempre a causa del traffico intenso, segnaliamo code tra Monza e Cormano verso Torino e tra Piero e Milano Est in direzione Venezia. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Splug tra Seregno Sud e Lissone in direzione Monza. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sempre per il traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano e sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il Bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Ed eccoci qui, buongiorno, mercoledì 15 luglio, le 8:05, in diretta su RVL con Giornale Caffè. Io sono Maria Elisa Gualandris e saluto e ringrazio Moira che ci ha accompagnati fin qui con Non è mai troppo presto. Noi fino alle 10 ci occupiamo di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL, la radio. Il temporale questa notte, non so se c'è stato anche dalle vostre parti, su Verbania sì, intorno penso mezzanotte e mezza, ha rinfrescato un pochino, ma credo che non durerà molto. Poi parleremo sicuramente anche di meteo, le previsioni per oggi e per i prossimi giorni. 0323 55 21 24 è sempre il numero WhatsApp se mi volete scrivere, e seguiteci anche sui nostri social. Fatevi sentire anche in questa mattina e noi si parte con Giornale e Caffè.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
4: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
8: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

0: è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RBL la radio. Visita dal veterinario. Quanto è importante almeno una volta all'anno portare il nostro amico a quattro zampe in clinica per una visita? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Questo è assolutamente importante sia se siamo di fronte ad un cucciolo ma anche ad un cane adulto o per lo più anziano. La visita annuale consente al proprietario e al veterinario di stare tranquilli dal punto di vista quindi fisico delle funzionalità organiche. In generale si fa una visita ambulatoriale da tavolo da visita, ma anche un esame del sangue, e andiamo a vedere con questo se appunto ci sono problemi a livello di ematocrito ma anche delle varie funzionalità organiche, fegato, reni e quant'altro. È consigliato tra l'altro effettuare sempre una vaccinazione all'anno con richiamo annuale, ma anche un esame delle feci per andare a verificare se ci sono o meno parassiti intestinali.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: La Gatta e la Volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
8: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
9: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con il GR Costume e Società di questo mercoledì 15 luglio. Il valore della parola come strumento di dialogo, inclusione e crescita civile. E questo il tema chiave del libro La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario del giornalista responsabile dell'ufficio stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, Biagio Maimone. Nello specifico il testo affronta questioni di attualità come l'aggressività dei linguaggi, l'odio online, il cyberbullismo e la crescente polarizzazione del dibattito politico, proponendo una nuova pedagogia della parola fondata sull'ascolto, sul confronto e sulla responsabilità, con particolare attenzione ai giovani, al ruolo educativo di famiglia, scuola, istituzioni e informazione. Il sottosegretario con delega alle relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo.
10: La parola può essere, ed è nata per essere, un ponte di dialogo e di comprensione, di comunicazione con gli altri, ma la parola può diventare anche un'arma, uno strumento per delegittimare, per annichilire l'altro. E tante volte oggi vediamo nella comunicazione, anche nella comunicazione politica, crescere questo uso violento della parola. E la seconda è recuperare il significato delle parole. Noi oggi spesso usiamo parole perdendo di vista il loro significato originale, e quando la parola perde il proprio significato non comunica più nulla.
9: Negli States, Massimiliano Gioni è il nuovo direttore del New Museum di New York. Tra i curatori italiani più apprezzati a livello internazionale, Gioni, nato a Busto Arsizio nel 1973, è stato direttore artistico della 55 Biennale d'Arte di Venezia nel 2013 ed è entrato al New Museum nel 2006. Da anni lavora per allargare gli spazi del contemporaneo, seguendo spesso direzioni inconsuete e alternative, battendo territori ambigui, talvolta anche con sfumature che vanno oltre il razionale. In qualche modo è significativo anche il motto che ha scelto per raccontare la sua biennale: sogno di sapere tutto. Un desiderio che diventa

0: Curiosità, conoscenza, inclusione, oltre che apertura. Ascoltiamo allora la sua definizione di museo.
1: Musei per me sono luoghi dove facciamo la ginnastica che ci abitua a fare i conti con l'ignoto, con ciò che non capiamo, e siamo costretti appunto in una sorta di gioco a capire le regole di un oggetto, l'opera d'arte, che ci sfuggono per definizione, con le quali ci dobbiamo familiarizzare. Quindi il museo oggi e nel Novecento è il luogo in cui facciamo esperienza della nostra relazione tra l'individuo e il gruppo, e facciamo un'esperienza controllata dell'ignoto.
0: Andiamo in Francia. Il Museo Matisse di Nizza ha inaugurato una mostra che accosta le opere del pittore Henri Matisse a quelle dello stilista Yves Saint Laurent. Due figure di spicco che hanno costantemente ripensato il XX secolo, esplorandone le origini e trasgredendole, fino ad abolire i confini consolidati tra arti visive e arti applicate. In totale 160 opere, tra cui abiti di alta moda, dipinti, disegni e tessuti, sono esposte al pubblico fino al 28 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

la novità di Cioffi qui su RVL in giornale caffè alle 8.39 di questo 15 luglio. Prima la lite con due stranieri, poi l'aggressione agli agenti della polizia locale. È successo ieri mattina in piazza Aldo Moro a Intra. Un uomo, classe 1991, è stato denunciato per minaccia, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 35enne ha avuto una lite animata con due stranieri. All'arrivo della polizia locale i contendenti si sono dileguati. Il 35enne ha invece aggredito gli agenti verbanesi con alcuni colleghi della polizia locale di Novara che in questi giorni sono in città per un'attività congiunta. Un agente è rimasto ferito in questa colluttazione. 3 giorni di prognosi per lui, speriamo insomma che guarisca, appunto si ristabilisca al 100% al più presto. Questo è successo ieri mattina. Ultimamente ci sono veramente delle situazioni di agitazione in giro che non vanno bene. Anche abbiamo appreso la notizia dei tentativi di rapina in centro a Intra il pomeriggio precedente. Questa isola felice, insomma, ogni tanto così tanto felice non è. Ci sono anche qui dei problemi di microcriminalità che insomma destano preoccupazione nelle persone, anche se va detto c'è sempre una pronta risposta da parte delle forze dell'ordine qui sul nostro territorio. Questo è fondamentale davvero. Arriva ora una novità,

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate è nei suoi occhi.
9: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

0: Harry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su RVL la radio, in giornale e caffè in questo 15 di luglio. E da oggi al via la sperimentazione che riguarda i cambiamenti di viabilità in via Intra Alta, una richiesta portata avanti dal quartiere Intra che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in pratica appunto in via sperimentale. Da oggi il tratto di viale San Giuseppe, compreso tra via 24 Maggio e via Farinelli, si può percorrere solo in salita verso il cimitero di Intra e non più in discesa. Cambia direzione anche il tratto finale di via Farinelli, che dalla rotonda all'intersezione con via Annibale Rosa conduce verso corso Cairoli. Questo per ridistribuire i flussi veicolari e restituire respiro a un incrocio che da tempo genera criticità. E capiremo se appunto questa sperimentazione funziona. Ieri ce l'ha spiegata anche su RVL in diretta l'assessore alla viabilità Mattia Tacchini. Da oggi appunto si parte, quindi sappiate che ci potrebbero essere, anzi ci saranno dei cambiamenti in quella zona tra via 24 Maggio, via San Giuseppe e via Farinelli a Intra. Carol G e Manu Chao, viaggiando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale, quei franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. E quanto detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pasdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la fasolitalia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest per traffico intenso in direzione Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Ancora in A4 sul tratto milanese, sempre a causa del traffico intenso, segnaliamo code tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Splu tra Seregno Sud e Lissone in direzione Monza. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sempre per il traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano e sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il Bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Mango, Ti porto in Africa, Ligabue per sempre, Geolier un'ora, ma partiamo dagli anni 90 con Antonella Ruggero, Vacanze romane.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisce.

0: con Geoli e si chiude la prima 4x4 di questo mercoledì 15 luglio, sempre in diretta su RVL. Arriva il notiziario del traffico e poi a seguire ci sarà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
11: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 15 luglio 2026 è il 196esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Bonaventura e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 luglio del 1799 nel villaggio egiziano di Rosetta, oggi nota come Rashid, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stella di Rosetta, uno dei più importanti reperti storici che aiutò a comprendere i geroglifici. Oggi è custodita a Londra nel British Museum. Nel 1905 avviene il debutto letterario di Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc, iniziano sul numero 6 della rivista Je sais tout. Nel 1983 Nintendo lancia sul mercato il NES, Nintendo Entertainment System, la console a 8-bit conosciuta anche col nome di Family Computer, destinata da lì a poco a fare la storia. Nel 1997 a Miami, in Florida, il serial killer Andrew Cunanan uccide lo stilista di fama mondiale Gianni Versace sugli scalini della sua villa. E nel 2006 Jack Dorsey lancia Twitter, uno dei più grandi social network al mondo per numero di utenze, cambiando così la comunicazione tra gli utenti sul web. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 luglio del 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Nel 2006 Checco Zalone in cima alle classifiche con Siamo una squadra fortissimi. E nel 2016 Rafael Gualazzi lancia L'estate di John Wayne. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933 e qui scomparso il 31 luglio 2003. Fumettista italiano, ha profondamente influenzato il mondo del fumetto erotico europeo dalla seconda metà del XX secolo. Compie oggi 63 anni Brigitte Nielsen, nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana, icona sexy negli anni 80. Spegne 44 candeline l'attrice italiana Laura Chiatti. Stesso numero di candeline per la modella, showgirl e attrice venezuelana Aida Jaspica. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

Cacci con Maledetto Me qui su RVL la radio. 0323 55 21 24 numero WhatsApp per i vostri messaggini. Ora un aggiornamento sull'informazione locale, appuntamento delle 9:30.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
9: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambiamenti alla viabilità nella zona di Intra Alta a partire da oggi in via sperimentale. Il tratto di viale San Giuseppe, compreso tra via 24 Maggio e via Farinelli, si può percorrere solo in salita verso il cimitero di Intra e non più in discesa. Cambia direzione anche il tratto finale di via Farinelli, che dalla rotonda all'intersezione con via Annibale Rosa condurrà verso Corso Cairoli. Una modifica pensata per ridistribuire i flussi veicolari e restituire respiro a un incrocio che da tempo

0: genera criticità. Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Moro a Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale, un uomo classe 1991, è stato denunciato per minaccia, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con due stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i due si sono allontanati, il 35enne ha aggredito gli agenti causando a uno di loro una lesione guaribile in 3 giorni. Per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese. Il corpo di polizia locale di Domodossola ha avviato un'indagine per rintracciare l'autore del furto di una bici del valore di 2.000 euro commesso in piazza Mercato durante il mercato del sabato. Il vice commissario, mentre era fuori servizio in un altro comune dell'Ossola, si è trovato casualmente di fronte a una persona che corrispondeva perfettamente alla descrizione dell'autore del furto ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installato nel Borgo della Cultura. L'indagine è proseguita grazie alla collaborazione con la polizia locale del comune di residenza dell'autore del furto. Il ladro è stato quindi identificato e denunciato. La bici è stata restituita al legittimo proprietario. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

sera degli anni 80, se lo chiedeva Raff nel 1988, ce lo siamo riascoltati qui su RVL in Giornale Caffè, ma adesso parliamo di meteo. Sono in arrivo nuovi temporali, specialmente in serata per oggi 15 luglio, temporali che proseguiranno probabilmente anche nella notte. Temperature oggi tra i 23 e i 32 gradi, domani 21-33 gradi. Queste le previsioni per venerdì 22-31 gradi. Potrebbero esserci poi temporali anche nella notte tra giovedì e venerdì. Per il momento non diciamolo forte, per il weekend dovrebbe esserci bel tempo. Gianna Nannini ora con Marrakesh, America.

0: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
9: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.

Magnetic The Bausa su RVL la radio e stavo leggendo le riflessioni del presidente del Parco Nazionale Val Grande Luigi Spadone riportate da VCO News in merito a quello che è rimasto dopo l'incendio che ancora purtroppo non è spento al 100%, ci sono ancora dei focolai, ieri hanno lavorato ancora Canadair, elicottero Ericsson, elicottero regionale, finché non piove bene e veramente tutto il secco se ne va, la situazione non può essere diciamo sottovalutata, bisogna tenere alta la guardia. Comunque ci sono i danni che hanno riguardato i boschi, 700 ettari di vegetazione andata distrutta, di cui circa 200 all'interno del Parco Val Grande, si parla di biodiversità, si parla di un patrimonio naturale e pensate che ci vorranno dai 50 ai 70 anni perché il bosco ricresca e ritorni come prima, è tantissimo tempo. Spadone ha anche detto che quando poi la situazione sarà completamente sotto controllo, ovviamente saranno fatte delle riflessioni con il Ministero dell'Ambiente che ha competenza appunto sul parco. Questi incendi sono purtroppo destinati a riproporsi negli anni perché è un fenomeno dovuto al cambiamento climatico, al secco, alla mancanza di piogge, lo vediamo non solo in Italia ma in tutta Europa, però bisogna appunto prepararsi perché sennò rischiamo veramente, oltre all'emergenza, di perdere un patrimonio botanico di biodiversità del valore inestimabile, e appunto 70 anni per far ricrescere un bosco. Giovanotti e Alfa, buon vento e poi ci salutiamo.

Buon vento, Giovanotti e Alfa su RVL. Noi adesso ci salutiamo. Tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi è già pronto Piero Pratesi con il Sotto il Show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un'ottima giornata e ci risentiamo domani dalle 8 alle 10, sempre con Giornale e Caffè. Ciao!

0: RBL La Radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale: la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del comando provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera e tra Saronno e il bivio per la 8 dei Laghi per traffico intenso in direzione Milano. Lavori in corso rallentano la circolazione sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Colico e Lecco in direzione Monza. Code sul percorso milanese della 4 Milano-Venezia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa a causa di un incidente avvenuto in direzione Torino e tra Appero e Milano Est per il traffico intenso verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale nord e piazzale Corvetto in direzione della Milano-Bologna. Rallentamenti e code sulla tangenziale ovest per traffico intenso tra il bivio per l'autosole settimo milanese in direzione della A8 dei Laghi e tra Viale Certosa e Trezzano in direzione della A1 Milano-Bologna. Situazione analoga sulla tangenziale nord tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: E apriamo con la Spagna, prima finalista, la puntata di oggi, di mercoledì 15 luglio, della mattinata talk show. Ieri festa nazionale in Francia, non hanno potuto festeggiare se la presa alla Bastiglia come avrebbero voluto. Una Francia inguardabile, quella che ieri ha perso 2-0 meritatamente con la Spagna, che così accede alla finale del campionato del mondo. Stasera uscirà la seconda finalista nel remake della sfida dell'82, dove ci fu un gol di mano, la mano di Dios di Maradona, 3-2 contro l'Inghilterra. Stasera si gioca proprio Argentina-Inghilterra e un po' per scaramanzia l'Argentina ha scelto di utilizzare le maglie blu come fece l'Argentina di Biliardo e Maradona nell'86. Staremo a vedere se la scaramanzia funzionerà. Intanto noi qua per certi versi non siamo scaramantici, vi ricordo subito come contattare RVL la radio col numero di telefono 0323 5521 0324, numero che è anche lo stesso di WhatsApp e che vi ripeto 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, dove trovate molto materiale e anche un po' di curiosità relativamente, come parlavamo ieri, al Festival Moon and Stars, di chi si è esibito in questi giorni. Trovate i video degli spezzoni di canzoni fatte live dagli artisti che partecipano al Moon and Stars 2026. Poi ci si parlerà anche di gialli e vinili, questa è la settimana appunto che porterà il weekend di gialli e vinili sul lungolago di Pallanza, ma intanto noi dobbiamo aprire la mattinata talk show, come sempre salutando tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, apriamo il talk show con la

Click Boom d'anno 2024, Rose Villain su RVL, la radio nella mattinata talk show, dove tra poco arriverà anche la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, alle 10:20, minuto più minuto meno. E intanto nel talk show ci sono Tame Impala and Jenny con la loro canzone che già da qualche settimana funziona niente niente male su RVL, è la versione remix di Dracula.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente. Il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo. Per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL La Radio.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento all'interno della mattinata talk show con lo speciale ti ricordi quando, e siamo a maggio del 1975 quando esce questa canzone estratta dal long play The Original Soundtrack, che non è una colonna sonora, è proprio il titolo del long play dei Tennessee, e sono due componenti della band, Eric Stewart e Graham Goldman, a scrivere questa canzone che raggiunse la numero uno in Canada e in Irlanda, ma soprattutto la numero uno della UK Single il 28 di giugno del 1975, per fermarsi due settimane alla in vetta alla charts inglese. Dei Tennessee, sì, ve l'ho detto, vi devo solo annunciare la canzone che vi suona in versione 45 giri, I Am Not In Love.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues, tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma, cannero.it o sui social Procannero Riviera.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
11: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Un saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 15 luglio. Il caldo persistente sta accelerando la maturazione dei prodotti ortofrutticoli, causando però un più rapido deterioramento e un calo della qualità. Tuttavia, la minore domanda dovuta alle vacanze estive sta frenando i listini, mantenendo i prezzi stabili nonostante il rallentamento dell'offerta. A fare il

0: punto è la borsa della spesa di BMT e Italmercati di questa settimana, evidenziando il trend dei listini all'ingrosso dei pomodori rossi, stabili rispetto alla scorsa settimana, ma in calo del 4% sul 2025 per un aumento della produzione. I cetrioli segnano un lieve rialzo, ma restano convenienti tra i 0,90 e 1,20 euro al chilo, mentre le melanzane si confermano stabili. Le zucchine invece con il caldo sono soggette a deformazioni e fitopatologie, ma per ora i prezzi all'ingrosso restano tra lo 0,70 e 1 euro al chilo, mentre i peperoncini friggitelli, molto richiesti soprattutto al centro-sud, si trovano tra 1,80 euro e 2,20 euro. Tra la frutta, la campagna delle angurie procede a pieno ritmo con quotazioni in calo del 2% rispetto alla scorsa settimana. Nel comparto ittico, tra i consigli di questa settimana, il lanzardo, pesce azzurro di qualità, sceso a 4 euro al chilo, le alici tra 3 e 5 euro al chilo e le cozze italiane intorno a 3,50 euro al chilo, che confermano la loro ottima qualità e la buona stagione. Il personaggio del giorno è Giovannis Kreb, chef lituano formato tra Norvegia ed Albania, che porta a Pistoia una cucina contemporanea fatta di contaminazioni e contrasti. Il nuovo ristorante dell'Hotel Patria punta sul talento del 29enne, la cui cucina parla un linguaggio globale con richiami dichiarati ad Asia e Sud America, senza dimenticare una base italiana su cui innestare deviazioni, acidi, spezie e contrasti. La prelibatezza del giorno è l'azzeruolo, un piccolo pomo che sembra uscito da un giardino medievale e che rischia di scomparire. Grande poco più di una noce, con colori che vanno dal giallo al rosso passando per il bianco, questo frutto un tempo era una presenza comune nei giardini, negli orti e lungo i confini delle campagne. Veniva coltivato non solo per i suoi frutti, ma anche come pianta ornamentale grazie alla fioritura bianca primaverile e alla chioma elegante. Oggi l'azzeruolo è considerato un frutto minore. Tradizionalmente veniva utilizzato per preparare confetture, gelatine, liquori e frutti sotto spirito. La sua nota acidula lo rende interessante anche negli abbinamenti salati, per esempio accanto ai formaggi, mentre in pasticceria viene usato per decorare crostate e dolci. Appuntamenti da non perdere: le giornate dello yogurt a Vipiteno, Bolzano fino al 31 luglio. In programma degustazioni, picnic in quota, yoga in malga, visite guidate e appuntamenti per famiglie pensati per raccontare lo yogurt di Vipiteno attraverso esperienze immersive tra gusto e natura. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J su RVL la radio. Tra poco arriverà anche l'oroscopo e andremo a scoprire cosa ci riservano le stelle. Subito però Bruno Mars, On My Soul.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione. Stare con

Tu cosa fai questa sera? Si chiede Noemi su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche all'appuntamento col GR, l'edizione delle 11. Poi, grazie alla sequenza di Summer Hit Mix, entreremo nella seconda ora della mattinata talk show. Intanto c'è Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Lo stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sono rimasti uccisi nei recenti raid statunitensi nel sud del paese. Trump minaccia: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. Il governo Meloni è pronto ad andare avanti, lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e Sky, all'indomani della bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese. Ponte Morandi, alla vigilia del giorno della sentenza sulla tragedia del 14 agosto 2018, arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta della DIA Rigo Giana, diffusa questa mattina dall'azienda. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, si legge nella missiva. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70.000 spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono le reti di Oyarzabal e Porro. La Spagna troverà in finale una tra Inghilterra e Argentina. Match in programma stasera. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche il momento delle hit estive. In sequenza mixata vi suoneremo No Roots di Alice Merton. Poi arriverà Roseville insieme a Gue come un tuono, mentre Sofia di Alvaro Soler chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit che apriamo con Tony F e Gaia, Sesso e Samba.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati

ai successi dell'estate. Te li suona RVL la radio. Questa è Summer It.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su RVL la radio. Si è parlato molto dell'aggressione avvenuta ieri a Intra con l'intervento della polizia locale. Ce ne parla il comandante della polizia locale di Verbania, che è intervenuto proprio ieri sul posto, Andrea Cabassa, ai nostri microfoni.
1: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori di RVL. In merito ai fatti occorsi ieri mattina, una pattuglia della polizia locale di Verbania è intervenuta in piazza Aldo Moro, la cosiddetta piazza delle banche, a seguito della segnalazione di un acceso diverbio tra tre giovani. All'arrivo degli agenti, due dei ragazzi si sono rapidamente allontanati, mentre il terzo ha assunto fin da subito un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti degli operatori, rivolgendosi loro con offese e ponendo in essere comportamenti tali da rendere necessario un intervento deciso per riportare la situazione alla normalità. Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesione e minaccia, ed è stato accompagnato presso il comando della polizia locale per gli adempimenti previsti dalla legge. L'intervento è stato gestito grazie al tempestivo supporto di ulteriori pattuglie della Polizia Locale di Verbania e di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri della stazione di Premeno, intervenuta a supporto delle operazioni. Un aspetto particolarmente significativo riguarda la presenza, tra il personale impiegato, di operatori della Polizia Locale di Novara. Da alcuni giorni, infatti, i comandi di Verbania e Novara stanno portando avanti un progetto sperimentale di collaborazione che prevede la condivisione del personale operativo con l'obiettivo di rafforzare i servizi di controllo del territorio, favorire lo scambio di esperienze professionali e migliorare l'efficacia degli interventi. Proprio questa sinergia tra gli operatori presenti ha consentito di affrontare e concludere l'intervento nelle migliori condizioni di sicurezza, garantendo la tutela degli operatori, delle numerose persone presenti nella piazza e dello stesso giovane coinvolto. Il comando della Polizia Locale di Verbania desidera infine esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti, appartenenti sia alla Polizia Locale di Verbania e di Novara, sia all'Arma dei Carabinieri, per la professionalità, la collaborazione e il senso del dovere dimostrati ancora una volta nel garantire la sicurezza della nostra comunità. Un saluto.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
1: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e

0: il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: attenta a tre rapine a Intra, viene arrestato dalla polizia. Il servizio di Luca Manghera.
3: A volto coperto e armato di coltello ha cercato di rapinare tre negozi di Intra, ma è stato arrestato dalla polizia. Momenti di tensione per 25enne con numerosi precedenti, tra cui proprio quello di tentata rapina aggravata, già sottoposto alla sorveglianza speciale, tanto che appena poco prima i carabinieri lo avevano denunciato perché aveva violato gli obblighi. All'arrivo delle pattuglie ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato e portato in questura. Ha cercato di respingere le accuse a suo carico. Ci sono però testimonianze e riprese delle telecamere. Ora si trova detenuto in carcere.
2: La Guardia di Finanza della sezione operativa navale Lago Maggiore ha scoperto 4 imbarcazioni con motori manomessi affittati a turisti senza la patente nautica. I motori erano da 40 cavalli, ma la potenza era stata aumentata illegalmente. Motori e barche sono stati sequestrati ed amministrativamente sono state contestate sanzioni per 13.000 euro. Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Moro a Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale. Un uomo classe 1991 è stato denunciato per minaccia, resistenza a violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con 2 stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i 2 si sono allontanati, il 35enne ha aggredito gli agenti ferendone 1. Per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302.

0: Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Pioggia, possibili temporali, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

The Neck, My Sharona, 1979, uno di quei brani che ti mette addosso un'energia incredibile già dal primo attacco, qualcosa veramente di stratosferico. Ringraziamo, lo faccio ora, il comandante della polizia locale di Verbania, Andrea Cabalsa, che ci ha raccontato appunto cosa è successo ieri, dove ne parlano, ne stanno parlando anche i nostri radio giornali locali. Intanto su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione, c'è Bea con Rich.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
14: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Super Trailers.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

chiama Sound Multietnico, quello che propongono i Nugenea On and On su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno ed entrare anche ufficialmente nell'ultima ora della mattinata talk show. Mamma mia, come sta volando via anche questa mattinata di mercoledì 15 luglio, impressionante. Tra l'altro si sta parlando, e questo ve la racconto, perché ieri io abito a Cambiasca e ieri praticamente a un certo punto verso mezzanotte e mezza sentivamo lampi e tuoni, minacciava di venire a piovere. Sono uscito un paio di volte sul balcone, l'aria sì era più fresca ma non ha fatto una goccia d'acqua. Questa mattina, andando al bar, parlando anche con persone qua a radio, ho scoperto che ha piovuto a Verbania, su una stresa anche grandinato. Noi non so se abbiamo una cupola in quel di Cambiasca, non ha fatto una goccia. Quindi non... dicevo, ieri ha tuonato tanto ma poi non ha fatto niente. Fa no, ha piovuto. Come ha piovuto? Effettivamente anche grandinato, e per cui non me ne sono reso conto perché dove ero io non è successo nulla. Un po' come sabato quando ha fatto uno scroscio d'acqua a Bieno, dove c'era anche la festa degli alpini, ma in altre zone tipo Cambiasca, Verbagno, che non ha fatto una goccia d'acqua. Potremmo definire temporale a macchia di leopardo. Va bene, parliamo di musica che è meglio. Serena Brancale, Levante Deglia, Al mio paese.

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. I franchi tiratori sono stati 20 o 25. Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. I senatori Dem statunitensi bocciano intanto un enorme budget per il Pentagono perché temono che il via libera possa essere interpretato come un'approvazione della guerra all'Iran. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colle Oppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei mondiali 2026. Stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

nuovo disco di Alan Warren, Passenger, su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove siamo anche entrati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna. Il numero WhatsApp è lo 0323 552124, e ora Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La testa gira. A me per esempio gira altro quando sento certi discorsi come ho sentito nei giorni scorsi. Lasciamo perdere.

L'inno di questo mondiale 2026 lo canta Shakira, come lo cantava nel 2010 col filtro di Burna Boy. Nel 2010 era la Waka Waka. Chi vinse nel 2010? La Spagna. Chi c'è in finale quest'anno quando Shakira ricanta l'inno? La Spagna, per ora. Staremo a vedere. Io avevo letto una cosa di cui non vi dico niente, ve ne parlerò lunedì dopo la finale eventualmente, perché non volevo credere a queste cose, ma per come si sta mettendo mi sa che sarà così. Intanto su RVL la radio c'è J-Ax, il nuovo disco Hippie Yayo, però anche no. 1, 2

0: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Mariah Carey 1995 Fantasy, questa è la versione originale, poi c'è una versione remix dove c'è il featuring del, ahimè, scomparso ODB, Old Dirty Bastard dei Wu-Tang Clan. Intanto su RVL la radio tra poco arriverà l'appuntamento dedicato a cosa succede a Milano con Milan, l'Engran Milan. Intanto però la musica ci porta anche i Jungle con The Wave, dall'Inghilterra con Furore, un trio che ha ripreso un sound brasiliano che caratterizzava gli anni 60 e 70, ci ha fatto il nuovo disco che sta piacendo, appunto, The Wave, su RVL, la radio.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Sapete cosa consuma più energia al mondo? Non sono le fabbriche, non sono i fondamentali per questa stagione condizionatori d'aria, ma sono i data center, cioè le infrastrutture che stanno dietro l'intelligenza artificiale. E se ormai non potete vivere più senza ChatGPT, Gemini e simili, sappiate che ogni domanda che fate, anche la più, permettete, stupida, ha un impatto ambientale notevolissimo. Cosa c'entra con Milano tutto questo? C'entra perché la provincia di Milano conta, riporta il Corriere della Sera, ben 33 di questi impianti. E le domande per nuove installazioni in Lombardia arrivano alla mostruosa cifra di 40 gigawatt, cioè circa 2/3 di quanto consuma l'intera Italia oggi. E questi data center non divorano soltanto elettricità, ma anche acqua, visto che devono essere perennemente raffreddati, e suolo. E genereranno altri rifiuti. Secondo uno studio di A2A, se andassero in porto tutte le domande di installazione, si genererebbero 147.000 tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno. Che fare dunque? Intanto la regione Lombardia ha, prima in Italia, varato una legge apposita per regolamentare questi data center, ma più in generale servirebbe che dell'intelligenza artificiale si facesse un uso consapevole, legato a reali necessità e meno al giocherello che molti ne fanno. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Canta in tutto lontano di Napoli se ver, ma per venire anche a Milano.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RDL, la radio.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Cambiamenti alla viabilità nella zona di Intra Alta a partire da oggi in via sperimentale. Il tratto di viale San Giuseppe, compreso tra via 24 Maggio e via Farinelli, si può percorrere solo in salita verso il cimitero di Intra e non più in discesa. Cambia direzione anche il tratto finale di via Farinelli, che dalla rotonda all'intersezione con via Annibale Rosa condurrà verso Corso Cairoli. Una modifica pensata per ridistribuire i flussi veicolari e restituire il respiro a un incrocio che da tempo genera criticità. Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Moro a Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale. Un uomo, classe 1991, è stato denunciato per minaccia, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con due stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i due si sono allontanati. Il 35enne ha aggredito gli agenti, causando a uno di loro una lesione guaribile entro giorni. Per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese. Il corpo di polizia locale di Domodossola ha avviato un'indagine per rintracciare l'autore del furto di una bici del valore di 2.000 euro, commesso in piazza Mercato durante il mercato del sabato. Il vicecommissario, mentre era fuori servizio in un altro comune dell'Ossola, si è trovato casualmente di fronte a una persona che corrispondeva perfettamente alla descrizione dell'autore del furto, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installato nel Borgo della Cultura. L'indagine è proseguita grazie alla collaborazione con la polizia locale del comune di residenza dell'autore del furto. Il ladro è stato quindi identificato e denunciato. La bici è stata restituita al legittimo proprietario. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

francese oggi non è molto di moda, quest'oggi, dopo quello che è successo ieri alla nazionale transalpina. Giselle Dimanche Midi Pile, qua su RVP, anzi su RVL la radio. Ve le sogniamo di Santa Ragione e vi sogniamo anche la Tuca Macarena di Baby Kay.

0: mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
1: Let's go. Sounds good.

0: scorsa, io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Businessman di Dito nella Piaga su RVL, la radio dove ve le stiamo suonando di santa ragione, dove vi suoniamo anche l'accoppiata Carol G e Manu Chao. Non prima di avervi ricordato che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL ed è pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio coraschiando il fondo del barile, dicevo, vi suono Manu Chao e Carol G, o Carol G e Manu Chao, insomma il risultato non cambia. Vaiando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino

Sì. Viaggiano per il mondo Carol G e Manu Chao qua su RVL la radio, e viaggiamo anche al fatto, arriviamo anche al fatto di chiudere la nostra mattinata talk show. Del resto la vostra Vale è già pronta negli studi di RVL per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio corraschiando il fondo del barile. Io invece, Piero Pratesi, tornerò con voi domani mattina, giovedì, saremo insieme dalle 10 all'1 con il talk show di RVL la radio. Come sempre faccio a quest'ora, è giusto ricordarlo, vi auguro buon appetito, visto l'ora, tra poco anch'io andrò a pranzare, e come sempre vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: Basta il tempo di...
1: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani è a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo Adigiana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Per traffico intenso si sono formate code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Sesta San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino e tra Pelo e Milano Est verso Venezia. Rallentamenti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della Tangenziale Est. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:04 allacciate le cinture di sicurezza perché siamo in partenza per Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Alzate il volume e mettetevi comodi per 3 ore di musica e curiosità. Preparatevi a godere del viaggio in arrivo. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Un saluto lo mando a Piero Pratesi che ha appena chiuso la mattinata talk show e apro il pomeriggio di questo mercoledì 15 luglio ripensando ai bei vecchi tempi andati. Good Old Days, la novità di Chris De Sarandi.

Cabana su RVL Radio, la hit estiva di Rama, mentre l'estate 2026 corre via veloce. Stamattina riflettevo che siamo già a metà luglio e la cosa mi sembra una follia. Credo di essermi persa qualche settimana per strada. E insomma, tra non molto torneremo ad addobbare l'albero di Natale. Affermazione nemmeno così esagerata se considerate che in molti negozi già da agosto spuntano le prime decorazioni natalizie in vendita sugli scaffali, quindi tutto è possibile. Mercoledì pomeriggio, da raschiare il fondo del barile, direi che abbiamo iniziato con il piede giusto. Ricordo anche il numero WhatsApp se volete scrivere alla diretta, salvate in rubrica lo 0323 55 21 24.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19:30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
9: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
10: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

Una delle canzoni che hanno contribuito a lanciare la carriera di Roberto Vecchioni e a farlo conoscere al grande pubblico. Samarcanda dal 1977 su RVL Radio, reperti archeologici musicali che non smettono però di farci cantare, ma anche tra poco reperti archeologici venduti all'asta per raschiare il fondo del barile. Parleremo del T-Rex, dello scheletro di T-Rex e quanto è stato pagato da un anonimo compratore. Così sapete quanto potrebbe costarvi avere lo scheletro completo di un T-Rex in salotto. Subito Katy Perry, Watch It Burn.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Maserata.

0: Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, attenta a tre rapine a Intra, viene arrestato dalla polizia. Il servizio di Luca Manghera.
5: A volto coperto e armato di coltello ha cercato di rapinare tre negozi di Intra, ma è stato arrestato dalla polizia. Momenti di tensione per 25enne con numerosi precedenti, tra cui proprio quello di tentata rapina aggravata, già sottoposto alla sorveglianza speciale, tanto che appena poco prima i carabinieri lo avevano denunciato perché aveva violato gli obblighi. All'arrivo delle pattuglie ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato e portato in questura. Ha cercato di respingere le accuse a suo carico. Ci sono però testimonianze e riprese delle telecamere. Ora si trova detenuto in carcere.
4: La Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore ha scoperto 4 imbarcazioni con motori manomessi affittati a turisti senza la patente nautica. I motori erano da 40 cavalli, ma la potenza era stata aumentata illegalmente. Motori e barche sono stati sequestrati ed amministrativamente sono state contestate sanzioni per 13.000 euro. Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Moro a Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale. Un uomo classe 1991 è stato denunciato per minaccia, resistenza a violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con due stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i due si sono allontanati, il 35enne ha aggredito gli agenti ferendone uno, per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 16 luglio. Pioggia, possibili temporali, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
7: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL La Radio.

Sono passati 2 anni dal lancio di questo singolo degli Almost Monday, Can Slow Down, su RVL Radio, in rientro dall'informazione locale alle 13:41 minuti, e ne sono passati 67 milioni di anni da quando il Tyrannosaurus Rex camminava libero sul pianeta Terra. Di lui ormai ci sono rimasti solo i fossili, e visto quello che succede nei film di Jurassic Park forse potremmo aggiungere anche meno male, ma il T-Rex continua comunque ad avere un grande fascino sulle persone, tanto che ieri qualcuno ha pagato 50 milioni di dollari per comprarsi un suo scheletro. Si tratta del terzo scheletro di dinosauro più completo al mondo ed è stato battuto all'asta da Sotheby's a New York. La stima iniziale si aggirava intorno ai 20 milioni, ma poi rilancio dopo rilancio la cifra è salita fino a stabilire un nuovo record, e un anonimo privato si è aggiudicato il lotto per 50,1 milioni di dollari, tasse e diritti d'asta inclusi. Manco il tempo di battere il martelletto poi che è scoppiata la polemica, una giusta polemica a mio avviso. Molti scienziati sono insorti contro la scelta di vendere all'asta reperti archeologici di tale importanza. Cose del genere dovrebbero stare in un museo, come diceva anche Indiana Jones, per poter essere studiate e ammirate da tutti. E la formula dell'asta taglia di fatto fuori i musei dalla competizione, perché il prezzo che raggiungono è sempre troppo alto e i fondi di cui dispongono i musei non sono mai abbastanza per stare al passo con le offerte private.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Flor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Flor Center, a Feriolo e sui social.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Noi ci siamo.
15: Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL la radio.
15: Te ne suoniamo.
16: Di santa ragione.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso cantano Hit Parade su RVL Radio, ma parlando di Hit Parade dobbiamo fare i complimenti a Madonna, che è appena diventata la prima artista femminile ad aver conquistato la vetta della classifica americana degli album in 5 decadi consecutive, 80, 90, 2000, 2010 e 2020, tutto merito dell'ultimo disco Confessions Parte 2 che le ha regalato la vetta della Billboard 2000. Ce l'ascoltiamo su RVL, Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con il GR Costume e Società di questo mercoledì 15 luglio. Il valore della parola come strumento di dialogo, inclusione e crescita civile. E questo è il tema chiave del libro La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario del giornalista responsabile dell'ufficio stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, Biagio Maimone. Nello specifico il testo affronta questioni di attualità come l'aggressività dei linguaggi, l'odio online, il cyberbullismo e la crescente polarizzazione del dibattito politico, proponendo una nuova pedagogia della parola fondata sull'ascolto, sul confronto e sulla responsabilità, con particolare attenzione ai giovani e al ruolo educativo di famiglia, scuola, istituzioni e informazione. Il sottosegretario con delega alle relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo.
1: La parola può essere, ed è nata per essere, un ponte di dialogo e di comprensione, di comunicazione con gli altri, ma la parola può diventare anche un'arma, uno strumento per delegittimare, per annichilire l'altro. E tante volte oggi vediamo nella comunicazione, anche nella comunicazione politica, crescere questo uso violento della parola. E la seconda è recuperare il significato delle parole. Noi oggi spesso usiamo parole perdendo di vista il loro significato originale, e quando la parola perde il proprio significato non comunica più nulla.
0: Negli States, Massimiliano Gioni è il nuovo direttore del New Museum di New York, tra i curatori italiani più apprezzati a livello internazionale. Gioni, nato a Busto Arsizio nel 1973, è stato direttore artistico della 55esima Biennale d'Arte di Venezia nel 2013 ed è entrato al New Museum nel 2006. Da anni lavora per allargare gli spazi del contemporaneo, seguendo spesso direzioni inconsuete e alternative, battendo territori ambigui, talvolta anche con sfumature che vanno oltre il razionale. In qualche modo è significativo anche il motto che ha scelto per raccontare la sua biennale: sogno di sapere tutto. Un desiderio che diventa curiosità, conoscenza e inclusione, oltre che apertura. Ascoltiamo allora la sua definizione di museo.
2: Musei per me sono luoghi dove facciamo la ginnastica che ci abitua a fare i conti con l'ignoto, con ciò che non capiamo, e siamo costretti appunto in una sorta di gioco a capire le regole di un oggetto, l'opera d'arte, che ci sfuggono per definizione, con le quali ci dobbiamo familiarizzare. Quindi il museo oggi e nel Novecento è il luogo in cui facciamo esperienza della nostra relazione tra l'individuo e il gruppo, e facciamo un'esperienza controllata dell'ignoto.
0: Andiamo in Francia. Il Museo Matisse di Nizza ha inaugurato una mostra che accosta le opere del pittore Henri Matisse a quelle dello stilista Yves Saint Laurent, due figure di spicco che hanno costantemente ripensato il XX secolo, esplorandone le origini e trasgredendole, fino ad abolire i confini consolidati tra arti visive e arti applicate. In totale 160 opere, tra cui abiti di alta moda, dipinti, disegni e tessuti, sono esposte al pubblico fino al 28 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 2 minuti dopo le 2, io ormai vivo aspettando il temporale nella speranza che rinfreschi un po', e ogni volta che il computer mi lancia l'allerta meteo corro fuori a controllare il cielo. È una settimana che va così, prima o poi ce la faranno i nostri eroi. Intanto riviviamo 4 estati passate ascoltandoci in fila Alfa e Manu Chao con A me mi piace, Up and Down di Billy Moore, Fantasy dei Black Box e, prima di tutto e di tutti, Benji Fede con Moscow Mule.
3: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
14: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ray J su RVL Radio. Dopo i successi delle estati passate, ne abbiamo suonato uno anche da quella del 2026, Flamenco Paranoia alle 14:22 minuti. E siccome estate fa rima con beach volley, metaforicamente parlando, ci regaliamo una bella puntata di 21 secco, la rubrica dedicata al mondo del beach volley, che questa settimana ha come ospite un grande campione. Scopriamo subito quale.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Sono Stefania, do il benvenuto al super ospite della settimana qui su RVL La Radio, Enrico Rossi, benvenuto.
4: Grazie mille Stefania, grazie mille per l'invito.
3: Classe 1993, giocatore di beach volley dell'Aeronautica Militare, vincitore di 2 tappe del World Tour, 3 tappe del circuito europeo, 2 volte campione d'Italia. Potremmo andare avanti per molto molto tempo a elencare i tuoi successi, i tuoi numeri. Quando è nata la tua passione per il beach volley?
4: Troppo buona. Allora, no, la mia passione per il beach volley in realtà è nata abbastanza tardi, perché, come racconto sempre quando mi capita di fare qualche intervista, io sono un ex calciatore, ho giocato a calcio dai 6-18 anni. A 19 anni, grazie a mio padre che è un appassionato, io poi sono di Cesenatico, quindi un paesino piccolo ma dove c'è una grande community di gente che gioca a beach, ho iniziato a solcare qualche campo con i classici vecchi del mare e poi mi sono appassionato e molto rapidamente ho iniziato a fare poi i primi tornei e tutto quello che concerne, no, nel percorso di, diciamo, di un atleta.
3: Hai fatto anche il passaggio della pallavolo o sei finito direttamente sulla sabbia essendo poi di Cesenatico?
4: No, ho iniziato prima sulla sabbia, però un passaggio a pallavolo l'ho fatto, ma ho iniziato con la sabbia per poi fare un anno di pallavolo, perché ai tempi miei, non che sia estremamente vecchio, però non c'era purtroppo la possibilità come adesso, fortunatamente, di farlo tutto l'anno beach volley, quindi in tanti giocavano a pallavolo d'inverno ed estate poi ci si buttava al mare a giocare a beach.
3: Ti abbiamo visto alle Olimpiadi di Tokyo con Adrian Carambula, che emozione si prova a rappresentare l'Italia nel mondo? Cosa ti ha portato questa esperienza pazzesca a livello sportivo e a livello umano anche?
4: Guarda, sì, come hai detto bene te, mi piace sottolineare le parole esperienza pazzesca, forse, cioè, anzi sicuramente anche difficile da poter descrivere a qualcuno che non l'ha provata. Quello che ti posso dire, mi è rimasto veramente tanto impresso, al di là ovviamente la felicità, la gioia di aver realizzato un sogno che è quello di qualificarsi e giocare un'Olimpiade, proprio l'atmosfera che si viveva all'interno del villaggio, delle arene. Seppur io ho partecipato a delle Olimpiadi, diciamo, particolari, quelle di Tokyo visto il Covid, però proprio l'uguaglianza di noi tutti atleti, che tu potessi essere di uno stato piuttosto che di un altro, più povero, meno possibilità, uno sport molto famoso, uno sport neanche magari conosciuto, eravamo tutti uguali e nessuno soffriva di questa cosa, anzi, che potessi essere il Bolt di turno, il Djokovic o l'atleta più sconosciuto al mondo, tutti mangiavamo nella stessa mensa, dormiamo nello stesso letto, facevamo gli stessi numeri tamponi, quindi questo è stato veramente suggestivo. E poi parlare con altri atleti, sentire delle storie, a volte anche inverosimili, dei sacrifici fatti per arrivare poi a realizzare questo sogno, è stato qualcosa di pazzesco.
3: Quest'anno stai disputando il campionato italiano con Marco Caminati, che salutiamo, siete allenati dal mitico Gianluca Casadei. Quali sono le sensazioni? Siete partiti comunque benissimo, quali sono i vostri obiettivi?
4: Sì, diciamo che dopo l'interruzione del cammino con la federazione, temporaneo per adesso, ho chiesto a Marco se avesse avuto piacere di fare, diciamo, la stagione assieme e di riformare poi questa coppia, chiamiamola storica, andiamo a fare questo revival con anche appunto all'interno dello staff Gianluca Casadei, perché noi poi abbiamo già giocato assieme tanti anni, con anche Casa come allenatore proprio quando eravamo in nazionale. E sì, loro hanno accettato, diciamo, questa mia richiesta di ricreare questo progetto. Soprattutto ci dedichiamo alle tappe, diciamo, nazionali, con anche qualche appuntamento internazionale più in termini magari di future, e l'obiettivo è quello di arrivare il più preparati possibili per giocarci quelli che sono i titoli di questa stagione, che sono la Coppa Italia e a Montesilvano, e infine a inizio settembre lo scudetto a Caorle.
3: Sei sempre stato esponente di un gioco, diciamo, alternativo, sei molto fisico, quindi ti propongo la domanda diritto della nostra rubrica: che beacher ti senti se dovessi descriverti con un aggettivo?
4: Ti direi atipico, atipico, un po' per la mia storia di come sono arrivato a giocare a beach volley, un po' soprattutto per quella, un po' perché appunto, come hai citato te prima con Adrian Carambula, secondo me siamo stati, se non i primi, tra i primi a esprimere un gioco differente che poi negli anni anche altre coppie hanno modificato, evoluto fino ad arrivare ad oggi magari agli svedesi.
3: Certo.
4: Quindi sì, dai, ti direi atipico.
3: Beh, da amante di Cesenatico, infatti questa settimana siamo lì con voi, devo dire che mi capita spesso anche di vedere nei vari bagni giocatori di beach soccer che poi lasciano il campo, vanno a giocare a beach volley. Siete comunque persone che nascono con il mare e con la sabbia nel cuore, probabilmente adatti a questo stile di vita, un benessere quotidiano, ecco, mi viene da dire.
4: Beh sì, sicuramente è come prendere qualcuno che nasce in montagna, è difficile che non sappia sciare, fare qualche sport invernale, quindi chi sta al mare tendenzialmente tutti questi sport da spiaggia come beach tennis, beach volley, beach soccer, ping pong, cioè sono tendenzialmente avvantaggiati. In più io ho una mia considerazione personale che i calciatori, un po' per predisposizione proprio di gambe forti, pronti ai cambi di direzione, equilibrio, scatti, così sono a mio avviso predisposti per il beach volley, appunto i movimenti e tutto.
3: Enrico, ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sentiamo nuovamente qui su RVL prestissimo, ti auguriamo anche un super in bocca al lupo per la tua stagione, ci vediamo a Cesenatico.
4: Assolutamente sì, grazie a voi ancora per l'invito e a presto, e noi ci vediamo a Cesenatico.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Il croissant di Chiara.

0: biglietti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
2: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
3: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Serena Brancale di The Colors sotto la produzione di Mark Cremont. Questa è Partenope su RVL Radio e il nostro mercoledì pomeriggio è da raschiare il fondo del barile fino alle 16. Curiosità e molto altro raccontate dalla vostra Vale. Adesso andiamo nel mondo della musica per fare gli auguri a Trevor Horn, cantante, bassista, tastierista e produttore discografico britannico che nasceva il 15 luglio del 1949, quindi compie 77 anni. E se il nome buttato lì così potrebbe non dirvi molto, forse vi aiuto a rinfrescarvi la memoria aggiungendo che lui nel 1977 cofondò i Buggles insieme a Geoff Downes e la sua voce è quella che ci ascoltiamo su RVL in Video Killed, The Radio Star.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzuoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris, tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania, con il patrocinio della regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili, questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
4: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

Un titolo volutamente fuorviante che nasconde un bel brano d'amore. Antidroga di Emma e Fabri Fibra su RVL Radio. E per arrivare alle news dall'Italia e dal mondo, edizione delle 15 del notiziario nazionale, c'è Sofia and Antoinette con Hi My Love.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ul Haq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive, volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette slap. Il tennis, Lorenzo Sonico, è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Mancano pochi secondi alle 15 e noi possiamo già tuffarci nella terza ora di Raschiando il fondo del barile, affidandoci ai migliori successi delle estati passate. Abbiamo caricato la musica, dobbiamo solo mettere in fila questi titoli. Ma quale idea di Pino D'Angiò dal 1980, World Hold On di Bob Sinclair dal 2006 e Dame un Grrr dallo scorso anno. Subito però una cover, quella dei Blue Lagoon di Break My Stride.
2: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
4: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: della radio, te le suoniamo di santa ragione per tutta l'estate con Summer Hit.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capisce.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatta.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Auto in fila sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra Pontebbe e Ogovizza in direzione del confine di Stato. Rallentamenti e code per traffico intenso sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. 1 chilometro di coda sulla A7 Milano-Genova per lavori tra Isola del Cantone Roncoscrivia in direzione Genova. Rallentamenti sulla 14 Adriatica per un mezzo in panne tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. 3 chilometri di coda sulla 1 direttissima per un veicolo in panne tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto laziale è invece un veicolo in fiamme, la causa dei 2 chilometri di coda tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 03 01.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Canner Oliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 31.

0: Castello del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

J-Ax per EPIO su RVL Radio ed è notizia degli ultimi minuti. Abbiamo una data d'uscita per Vita, Morte e Miracoli, il nuovo album di J-Ax, che sarà pubblicato il 4 settembre. Poi il mese successivo partirà anche il tour nei club per promuoverlo. E prima di andare a scoprire gli appuntamenti che ci attendono in Piemonte, prima della rubrica Was On, su RVL suoniamo anche Boston di Stella Lefty.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. I Musei Reali di Torino dedicano una serata straordinaria al fascino delle grandi feste di corte dell'Ottocento, con il Gran Ballo d'Estate, in programma giovedì 16 luglio nei suggestivi spazi dei Giardini Reali. Al tramonto, Palazzo Reale aprirà eccezionalmente le sue porte per una serata dedicata a musiche, danze e costumi d'epoca, realizzata in collaborazione con la Società di Danza Torinese. Protagonisti della serata saranno 40 danzatori in abiti ottocenteschi, impiegati nell'esecuzione di valzer, quadriglie, marce, secondo le coreografie originali dell'epoca. E Serena Brancale, la nuova grande protagonista dell'estate 2026 all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere. L'artista sarà in concerto giovedì 16 luglio nell'ambito di Anima Festival, portando in Piemonte una delle date più attese del suo sacro tour. La quinta edizione di Insoliti Sipari, festival promosso dall'Associazione Culturale In Quinta ETS, fino al 23 luglio trasforma i giardini del castello di Pallavicino di Ceva in un suggestivo teatro sotto le stelle. Giovedì 16 luglio alle 21.30 Insoliti Sipari ospiterà uno degli eventi più attesi dell'edizione, Graces, la celebre creazione della coreografa Silvia Gribaudi, artista tra le più apprezzate della scena internazionale. Ispirata alle Tre Grazie di Antonio Canova, lo spettacolo affronta con ironia e profondità i temi della bellezza, dell'armonia e dell'identità. L'estate entra nel vivo come da tradizione e l'associazione Monserrato DV rinnova uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione, il cinema in anfiteatro, giunto alla sua quinta edizione. Anche a Borgo San Dalmazzo luglio diventa il mese dedicato al grande schermo all'aperto, con due serate gratuite pensate per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di cinema. Il secondo appuntamento, in programma mercoledì 16 luglio, proporrà After the Hunt, offrendo al pubblico una nuova occasione per condividere una serata di cinema in compagnia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e in regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: La musica di Anna nell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Tra poco sentiremo l'informazione locale a cura della nostra redazione e intanto MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ricordati, con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine

0: tratto di Viale San Giuseppe, compreso tra Via 24 Maggio e Via Farinelli, si può percorrere solo in salita verso il cimitero di Intra e non più in discesa. Cambia direzione anche il tratto finale di Via Farinelli, che dalla rotonda all'intersezione con Via Annibale Rosa condurrà verso Corso Cairoli. Una modifica pensata per ridistribuire i flussi veicolari e restituire il respiro a un incrocio che da tempo genera criticità. Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Moro a Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale. Un uomo, classe 1991, è stato denunciato per minaccia, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con due stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i due si sono allontanati. Il 35enne ha aggredito gli agenti, causando a uno di loro una lesione guaribile in 3 giorni. Per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese. Il corpo di polizia locale di Domodossola ha avviato un'indagine per rintracciare l'autore del furto di una bici del valore di 2.000 euro commesso in piazza Mercato durante il mercato del sabato. Il vice commissario, mentre era fuori servizio in un altro comune dell'Ossola, si è trovato casualmente di fronte a una persona che corrispondeva perfettamente alla descrizione dell'autore del furto, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installato nel Borgo della Cultura. L'indagine è proseguita grazie alla collaborazione con la polizia locale del comune di residenza dell'autore del furto. Il ladro è stato quindi identificato e denunciato. La bici è stata restituita al legittimo proprietario. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate,

Francesco Gabbani, suonato su RDL Radio in rientro dall'appuntamento delle 15.30 con l'informazione locale, e torniamo a parlare di aste in Raschiando il fondo del barile. Nella prima ora vi avevo raccontato dello scheletro quasi completo di un Tyrannosaurus Rex battuto da Sotheby's a New York per la bellezza di $50 milioni, tra parentesi un record per un oggetto di questo tipo, ma forse vi siete persi la notizia che è in corso anche un'asta per accaparrarsi la demo di un brano che Chris Martin scrisse nel 1999 con la speranza che i Coldplay venissero scelti per fare da colonna sonora ad uno dei film della saga di 007. È un po' il suo sogno nel cassetto mai realizzato, l'ha raccontato in diverse interviste, e nel cassetto dimenticata è rimasta anche questa canzone per 27 anni. Il titolo è The World Is Not Enough, il mondo non basta, come quello della pellicola di James Bond, e si tratta di una registrazione molto rudimentale con solo la voce di Chris Martin accompagnata dalla chitarra acustica. È in vendita all'asta insieme ad altri rari cimeli dei primi anni dei Coldplay fino al 19 luglio, quindi si possono fare delle offerte ancora per qualche giorno. Al momento il lotto ha superato le 1500 sterline. Tra l'altro, canzoni come queste, create per i film di 007 ma poi scartate e mai pubblicate, hanno un nome specifico, ho scoperto, sono le Bond Team Fantasma, e al mondo c'è chi le colleziona e pagherebbe oro pur di ascoltarle, così per dire, perché io rimango sempre sorpresa nello scoprire quante cose si possono collezionare. Torniamo al 2021 su RDL, non con i Coldplay ma con Rag & Bone Man e All You Ever Wanted.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
5: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Abbiamo quasi finito di raschiare il fondo del barile per oggi, mancano le ultime palate di terra e l'ultima canzone da suonarvi di Santa Ragione. Su RDL da Giselle passiamo all'accoppiata Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Nel DNA della vostra valle ci sono le notizie curiose e per questo domani raschieremo di nuovo il fondo del barile dalle 13 in diretta su RVL Radio, mentre per oggi abbiamo finito e dobbiamo lasciare campo libero a Marco Pennacchini. Occhio al penna con lui fino alle 19, vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buon mercoledì sera. Da parte mia rimangono come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in

0: sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi-israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo riporta Anadolu, citando l'agenzia di stampa nazionale libanese, senza fornire ulteriori dettagli sull'esito della sessione. Pallavolo, Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano Matiporro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla 9 Milano-Como Chiasso per le operazioni doganali file tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso in direzione Svizzera. Ci spostiamo a Milano sul percorso urbano della 4 per incendio. Si sta in coda tra Monza e Cormano verso Torino. File nella direzione opposta, quindi verso Venezia, ma per traffico tra Pero e Milano Est. Trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia. Dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Robato verso Milano. Sulla 8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Varese tra allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno. Dalle 22 alle 5 chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buon mercoledì pomeriggio, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19 con me Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi e un buon pomeriggio alla Valle che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo queste tre ore insieme con i The Colors, ok?

evitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso su RVL che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Vi ricordo i social, e oggi saranno importanti i social perché ne parleremo, su Facebook, su X, su Instagram ci trovate sempre come RVL la radio, mi raccomando, lo dico sempre, commentate, ricondividete i nostri contenuti, rispondete ai vari sondaggi che magari facciamo durante l'estate. Vi ricordo anche lo 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Another Told

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente. Il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo. Per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.

0: fare?
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store. Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del Lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

Adriana Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin. 15 luglio 2026, data molto particolare. Perché torniamo un po' indietro nel tempo, non tantissimo in realtà, lo dico apposta perché sai, nell'83 ero già nato, no? Compie 43 anni il NES della Nintendo, oggi la console che tante vite ha cambiato, soprattutto tanti amanti dei videogiochi sono nati con questa console, amanti di Super Mario Bros, Donkey Kong, Zelda, qualsiasi altro gioco vi venga in mente, prodotta fino al 1995, ha venduto quasi 70 milioni di esemplari. La console più venduta degli anni 80 e inizio 90, eravate voi gli amici della Nintendo, no? Hai visto nella classe magari noi ce l'avevano tutti, ce l'aveva magari uno, due, e ogni pomeriggio si stava a casa di quella persona, sai, venga a casa a fare i compiti e poi stavi lì a giocare, no? Con la Nintendo fino a notte inoltrata, no, magari no, però comunque un paio d'ore filate si faceva tranquillamente. A proposito di paio d'ore filate, oggi seconda data e ultima per Bruno Mars allo stadio San Siro di Milano, questa è Oh My Soul.

0: Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

questo è Occhio al Pen con me, Marco Pennachini. Un buon pomeriggio a tutti voi. No, non voglio parlare di Nintendo, come abbiamo fatto prima, no? Abbiamo ricordato l'uscita comunque 15 luglio 1983, ma mi voglio concentrare sul 15 luglio 2006, perché cambia il mondo dei social, perché viene lanciato Twitter. E lo so che state dicendo, ma come 15 luglio? Ma che stai a dire? Ma è il 21 marzo del 2006, no? In realtà il 21 marzo Jack Dorsey, che è uno dei fondatori di Twitter, che adesso si chiama X, ovviamente lo sappiamo tutti, ha fatto il suo primo tweet, cioè ha scritto "sto sistemando Twitter", poi il lancio al grande pubblico avviene il 15 luglio 2006, ma non voglio parlare neanche di Twitter, no, assolutamente no.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL. Credevo fosse passato più tempo dal cambio nome, invece solo 3 anni. Era il luglio 2023 quando Elon Musk cambia Twitter e lo fa diventare X. Ma a parte questo, parlando di social, possono venire in mente tante cose, ma siamo in estate e cambia il modo di usare i social. Voi lo sapete che d'estate cambia radicalmente. Perché? Aumentano pure le bugiole, le bugie dette sui social. Io ve lo chiedo così schiettamente, proprio senza peli sulla lingua: avete mai scritto una bugia sui social che vi riguarda? E soprattutto vanno scoperto, poi questa è la cosa interessante. 0323 55 21 24 Harry Styles, Dance No More.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Occhio al Fenna su RVL La Radio.

0: tanta estate su RVL Radio, Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope. Prima vi ho chiesto se avete mai scritto una bugia sui social, ovviamente riferimento a voi, nel senso quest'anno vacanze a Dubai, in realtà no, pure quest'anno no, fatturato milioni, in realtà no. Perché vi dico, vi faccio questi esempi? Perché è stato notato che d'estate aumentano un po' di più le bugie sui social e cambia anche il modo di usarli i social network, li usiamo in maniera totalmente diversa. Voi avete notato questo cambio? Avete magari notato anche da parte di amici un cambio di registro quando arriva l'estate? 0323 55 21 24, vi ricordo anche i nostri social, Facebook, X, Instagram, RBL, la radio. Carol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a

Ricordo l'unica data in Italia per quanto riguarda Carol G, 24 luglio, Suspense 2027. No, il 24 luglio questo, 24 luglio 2027, l'unica data in Italia allo Stadio San Siro di Milano di Carol G in tour, la regina della musica latina che fa anche mezza rima, e ancora, continua a farla. Questa era Viajando por el Mundo insieme a Manu Chao. Arrivano le news delle 17, vi ricordo che a seguire c'è Luce Verde con tutti gli aggiornamenti sul traffico, sempre importanti durante questo periodo. Prima c'è Levante Malia.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
2: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali. File tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso in direzione Svizzera. File anche in direzione di Milano tra Chiasso e Como Grandate, qui per forti temporali. A Milano sul percorso urbano della 4 si sta in coda tra la tangenziale est, Monza e svincolo 8, tutto verso Torino. File nella direzione opposta verso Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla Milano-Venezia, la 4. Dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Sulla A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Varese tra allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate-Arno. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Come si fa a sentire il meglio dell'estate? Semplicissimo, su RVL ci sono le nostre Summer Hit, Robe Shakerando, D'Argento Amico, Onda Alta, Calvin Harris e Dua Lipa, One Kiss, e c'è anche Lazza, Cenere.
5: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Giovanotti Alfa. Buon vento.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marenna in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
6: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
5: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
7: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
14: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
15: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beach4babies.com.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Fa con buon vento su RVL Radio. Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennachini. Occhio al PIN fino alle 19. Avete mai scovato qualche bugia sui social di qualche amico? No, ma come in vacanza in Sardegna? Ma ti ho incontrato 5 minuti fa al supermercato, no? Calcolo, succedono queste cose qui perché oggi, approfittando dell'anniversario del lancio di Twitter, che è avvenuto 20 anni fa nel 2006, sono andato un po' a vedere un po' come usiamo i social durante l'estate. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026, venerdì 3.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera, ennesimo caso di truffatori in azione nel VCO. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verbania hanno bloccato e denunciato un uomo di 26 anni e una donna di 36, entrambi residenti nel torinese, già noti alle forze dell'ordine, che con la solita tecnica del finto carabiniere, in questo caso impegnato in una presunta indagine su una rapina in gioielleria, sono riusciti a sottrarre preziosi contanti per diverse migliaia di euro a una donna di 70 anni e a un uomo di 81. Grazie però alle segnalazioni di altre potenziali vittime che erano state chiamate dai truffatori, i veri carabinieri hanno attivato un dispositivo di controllo del territorio, intercettando l'auto dei due a Carpugnino nei pressi dello svincolo dell'autostrada. A Oleggio, i militari dell'arma hanno invece arrestato un quarantenne con le accuse di spaccio e detenzione abusiva di armi. A seguito di un controllo su strada, qui è poi seguita una perquisizione domiciliare e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 4,1 kg di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi e di una carabina d'aria compressa illegalmente detenuta. We'll be right back. Piccola rivoluzione viabilistica da oggi a Intra, il tratto di Viale San Giuseppe, compreso tra Via 24 Maggio e Via Farinelli, si può percorrere solo in salita verso il cimitero. Cambio di direzione anche per il tratto finale di Via Farinelli, che dalla rotonda all'intersezione con Via Annibale Rosa condurrà verso Corso Cairoli. Tutto ciò per alleggerire il traffico su Via 24 Maggio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

dalla sua cabana. Stiamo parlando di bugie sui social. Gli uomini tendono a mentire più a livello lavorativo, diciamo così, si danno un po' più di posizioni, no? Sai, sono vice direttore esecutivo, in realtà non è vero, ma fanno anche delle cose che riguardano il fisico, nel senso più addominali, un po' più di cose formate, un po' più di filtri, cose che però sono al primissimo posto in assoluto per quanto riguarda le donne. Le donne in Italia, la bugia più grande che dicono sui social è le foto che pubblicano, soprattutto le foto profilo, tant'è che molti stanno vedendo, c'è proprio una questione di foto ultra filtrate. Vi ricordate qualche settimana fa abbiamo parlato, no, di quel caso in Messico di quella donna scomparsa che non si riusciva a ritrovare perché la foto che avevano postato, quella missing, no, quella persona scomparsa, l'avevano presa sui social, era ultra filtrata, era tutta un'altra persona, quindi non si sarebbe mai ritrovata così. Fortunatamente poi l'hanno trovata, è tutto a posto. Martin Garrix, Dashi Run, Repeat It. Stay.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL, la radio.

questa è Beautiful Freaks su RVL Radio, questo è Occhio alla Penna con me Marco Pennacchini e va avanti il Summer Tour di Gaia, tante date ancora, per esempio la prossima è nelle Eolie, Salina, una location meravigliosa, il 17 luglio, questo venerdì a partire dalle 21, poi ci saranno altre date, Catanzaro in giro per i posti più belli d'Italia, ma facciamo così però. Io vi ricordo rvl.it, la sezione concerti, dove ci sono tutte le date aggiornate in tempo reale, non solo di Gaia, ma di tutti quelli che sono in tour. Questa è Bossa Nostra.

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì 17 luglio saranno ben 16 contro le 15 di domani e le 7 di oggi. I centri interessati sono Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Una donna polacca di 33 anni è morta dopo essere precipitata dalla punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. L'alpinista era con un compagno di cordata. I due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi niente dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Ancora file sulla 9 Milano-Como-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro, Monte Olimpino e la Dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. File anche verso Milano tra Chiasso e Como Grandate. Code dovute al traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. A Milano sul percorso urbano della A4 si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. File nella direzione opposta verso Venezia tra Pero e Milano Est ed ancora tra Agrate, Dalbine e Bergamo. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4. File per incidente 4 km tra Brescia e Castegnato verso Milano. Code a tratti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per traffico tra Pontevico-Robecco e Cremona in direzione di Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Solo il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Annalisa, sinceramente, Jane, Makiba, Irene Grandi, Bruci la città, c'è anche Angelina Mango, ci pensa domani.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Allora, stavo pensando.

0: Tanta estate nelle nostre summer heat, ora tempo di infotraffico, pubblicità e fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del traforo. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 26 Genova-Valtergavellona-Toce, tra Main e Carpugnino in direzione Genova per perdita di carico. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 30 del Lago Maggiore, tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
10: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

Illuminacci, questo è Maledetto Me su RVL Radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennachini fino alle 19 insieme. Stiamo parlando di social, di come cambia l'uso durante l'estate. Ora, a parte le bugie, però, come usiamo i social per l'estate? Li usiamo come cartoline. Parlavamo ieri, no, di quanto non si usino più, si usano molto poco le cartoline, perché postiamo tutto sui social, siamo una cartolina vivente durante l'estate, ma molti lo usano anche come specchio, soprattutto le donne, nel senso, quando facciamo delle foto, no, magari ci facciamo la foto, poi le andiamo a rivedere sui social, guarda, lo vedi? No, sto costume non mi sta bene, come se fosse uno specchio, no, per vedere un po' come siamo vestiti bene. Olivia Rodrigo, Drop.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
8: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Fingendosi carabinieri hanno sottratto gioielli e contanti per migliaia di euro a due anziani, ma sono stati intercettati e denunciati dai veri militari dell'arma di Verbania. Sono un uomo e una donna del torinese. Fermato in auto con una partita di hashish, arrestato dai carabinieri a Oleggio, un quarantenne sequestrato in tutto oltre 4 kg di sostanza e una carabina detenuta illegalmente. La polizia locale di Domodossola ha recuperato una bici elettrica da 2.000 euro rubata in piazza Mercato, denunciato il presunto responsabile. Verbania cambia di senso di marcia. Da oggi per il tratto a monte di Viale San Giuseppe si potrà andare soltanto verso il cimitero. Inversione anche per il tratto finale di via Farinelli.
10: Il meteo di RVL.
11: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
9: Previsioni del tempo per giovedì 16 luglio, al mattino generalmente più sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge temporali in serata, temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

testa gira, c'è Fred De Palma insieme a Danita Demi Skill su RVL la radio, la serata di Occhio al Pin. Come usiamo i social durante l'estate? Li usiamo anche come se fossero delle agenzie di viaggio. È stato notato che i social sono praticamente i punti dove andiamo a vedere dove vorremmo andare. Guardiamo l'influencer che ha fatto sta storia e diciamo, sai che ci vogliamo andare pure noi, facciamo sta cosa. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa di come le generazioni più grandi in realtà vadano a vedere le questioni dei film e delle serie TV, quindi magari le location dei film, le location delle serie TV, mentre i più grandicelli si basano anche sui social, quindi vedono quella foto, vedono quel reel, no? Perché poi sono bravi ovviamente gli influencer, che vengono pagati anche per quello, per promuovere quella determinata location.

0: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. 3 spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi! Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store!
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Canner Oliviera on the Beach. Estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Sofia De Antonietz, Hi My Love, il mercoledì sera di Occhio al Pin su RVL la radio. Come cambiano i social durante l'estate, cambiano anche per quanto riguarda le foto che facciamo al cibo. Allora, la questione del cibo c'è sempre, c'è tutto l'anno. Andiamo a mangiare fuori e facciamo la foto, no, di quello che stiamo mangiando, ma d'estate c'è il dominio assoluto di un comparto, diciamo così, di cibo, che è l'aperitivo. C'è un aumento sproporzionato, sto vedendo tra TikTok e Instagram, poco sotto c'è Facebook, ci sono solo foto di aperitivi, ma non lo sto dicendo io, è proprio un sondaggio che hanno fatto per vedere come cambia. Poi noi di RVL di aperitivi ne siamo, no? Esperti, perché c'è la Masera Pool Party, poi ve ne parlerò anche nei prossimi giorni, lo sapete, l'appuntamento del venerdì dalle 18, ma ci arriviamo con calma, ve ne parlerò meglio domani, dopodomani, ci abbiamo tutti i nostri giorni. Francesco Gabbani, Summer Fun.

Channel Spyro, Material Lover, a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 16 qui su RVL. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzani in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone oltre a una società. Le ipotesi di reato: bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani saranno 15. Il presidente americano Donald Trump non ha esclusa la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg. Ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli Stati Uniti. Tour de France ora. Søren Vierengsfold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. Sul traguardo di Nevers ha giocato d'anticipo, beffando sia Koji che Philipsen in volata. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, bentrovati. Queste le ultime notizie. Per le operazioni doganali sulla 9 Milano-Como-Chiasso si sta in coda tra Como Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Code dovute al traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Bus Arsizio verso Varese. A Milano sul percorso urbano della 4 si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. File nella direzione opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e Milano Est ed ancora tra Monza e Agrate e tra Dalmine e Bergamo. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4. Ci sono code dovute al traffico intenso tra Brescia e Ospitaletto verso Milano. Code a tratti anche sulla A21 Torino Piacenza Brescia per traffico tra Pontevico Robecco e Cremona in direzione di Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buon mercoledì, ben ritrovati su RVL la radio. Sto sorridendo perché ci siamo scambiati così il posto con Marco Pennacchini e così ne abbiamo approfittato per fare anche due chiacchiere. Occhio al penna, vi ricordo, ritorna domani. Io sono la Fabi e anche oggi vi accompagno con Che Stories fino alle 22, tre belle ore ricche di musica, notizie e curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

bambina, Elettra Lamborghini su RBL, la radio, una bella estate anche per Elettra Lamborghini, tanti impegni sia con le sue esibizioni, ma ormai è diventata un personaggio anche televisivo. Tra le altre cose, ancora una volta è tornata sul discorso degli hater. Perché? Perché spesso e volentieri viene attaccata sui social e ha detto: siete ossessionati dal corpo degli altri, curatevi. Proprio così la cantante bolognese ancora una volta si è scagliata contro il body shaming e si è sfogata sui social dopo gli ennesimi commenti sul suo fisico. Quando avevo qualche chilo in più ero grassa, adesso sono troppo magra, lasciatemi in pace. Lei sta bene, ha detto che per questioni proprio legate alla salute qualche tempo fa ha iniziato una dieta, adesso credo abbia raggiunto insomma il suo obiettivo e secondo me è bellissima. Sombra.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia in colonnata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Sera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
12: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

Fontaine's Caravan of Love, una delle mie canzoni preferite. Abbiamo fatto un tuffo così indietro nel tempo, ma adesso torniamo ai giorni nostri. Stiamo per ascoltare Al mio paese. Proprio in merito a questa canzone, Delia ha raccontato delle cose. Lei, intanto, ricordiamolo, si è imposta come una delle voci più autentiche della nuova scena italiana, dal podio ad X Factor e poi al successo con Serena Brancale e Levante. Infatti, Delia ha annunciato l'uscita del suo primo album, Sicilia Bedda, in cui esprime tante parti della sua personalità artistica, ma anche del forte legame che ha con la sua terra. Delia, tra l'altro, ha detto: il siciliano funziona sia per il folk ma anche per il pop e il cantautorato. E Serena Brancale, beh, la mia madrina in questo viaggio stupendo. Le ascoltiamo Al mio paese. Mi sento

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili, Festival di Storia e Musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania, con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera, ennesimo caso di truffatori in azione nel VCO. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verbania hanno bloccato e denunciato un uomo di 26 anni e una donna di 36, entrambi residenti nel torinese, già noti alle forze dell'ordine, che con la solita tecnica del finto carabiniere, in questo caso impegnato in una presunta indagine su una rapina in gioielleria, sono riusciti a sottrarre preziosi contanti per diverse migliaia di euro a una donna di 70 anni e a un uomo di 81. Grazie però alle segnalazioni di altre potenziali vittime che erano state chiamate dai truffatori, i veri carabinieri hanno attivato un dispositivo di controllo del territorio, intercettando l'auto dei due a Carpugnino nei pressi dello svincolo dell'autostrada. A Oleggio, i militari dell'arma hanno invece arrestato un quarantenne con le accuse di spaccio e detenzione abusiva di armi. A seguito di un controllo su strada, a cui è poi seguita una perquisizione domiciliare e veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 4,1 kg di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi e di una carabina d'aria compressa illegalmente detenuta. A Verbania un 35enne è stato invece denunciato dopo una lite scoppiata nel centro di Intra. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
11: Ha dato in escandescenza in piazza Aldo Mora Intra ieri mattina, poi ha aggredito la polizia locale. Un uomo classe 1991 è stato denunciato per minaccia, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Prima ha iniziato a litigare con due stranieri in piazza, qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo della polizia locale i due si sono allontanati, il 35enne ha aggredito gli agenti causando a uno di loro una lesione guaribile in 3 giorni. Per lui è così scattata la denuncia. All'intervento ha partecipato personale della polizia locale di Novara, che questa settimana è impegnato in un'attività congiunta con il comando verbanese.
10: E restiamo a Intra, dove da quest'oggi è in corso una piccola rivoluzione viabilistica. Il tratto di viale San Giuseppe, compreso tra via 24 Maggio e via Farinelli,

0: e con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Previsioni del tempo per giovedì 16 luglio: al mattino generalmente più sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge e temporali in serata, temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Parliamo della genesi di questa canzone, lo racconta il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e ha detto: lo spunto di questa canzone arriva da diversi film, ma anche da una canzone di Dua Lipa che in realtà non è uscita, ma che a un certo punto qualcuno ha linkato e che si chiama Dancing with a Ghost. Sono un grande appassionato di quell'immaginario e mi sono fermato a pensare: se davvero esistessero i fantasmi, loro non parlerebbero più di vita,

fiamma di morte che è eterna ed è una cosa che soprattutto se si parla d'amore è spaventosa, perché se hai un'eternità davanti hai anche una eternità per migliorare, peggiorare, fare qualsiasi cosa, e noi umani non riusciamo neanche a comprenderla. È una canzone un po' atipica, soprattutto perché non affronta un tema estivo, è un brano con una sonorità estiva, ma come tema non si presenta e non si presta alla stagione. Ha parlato appunto Zanotti di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. The Bows adesso con Magnetic.

0: causa Magneti, che è un vero e proprio fenomeno globale, quello dei The Pausa, con oltre 55 milioni di streaming e 445 milioni di visualizzazioni su TikTok, grazie anche a questo pezzo, si sono ritrovati anche ad avere la possibilità di venire in Italia. E allora l'appuntamento da non perdere è quello del 1° di novembre. La data è italiana, ricordo, è l'unica al momento che vedrà The Pausa in Italia. Ricordo che i biglietti sono già disponibili e che saranno a Milano, precisamente al Circolo Magnolia. Adesso c'è Noemi assieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Da Alpina Factory Store ci sono i saldi. Vieni a scoprirli a Intra, in via San Vittore 90. Alpina Factory Store.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul lungo lago di Pallanza, organizzato dal comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.

to you nel nostro Key Stories. Ancora ben ritrovati dalla Fabi in questo mercoledì 15 luglio. Siete su RVL la radio e continua il nostro appuntamento tra poco, perché adesso c'è il primo giro di boa. Chiudiamo la prima ora anche con un nuovo aggiornamento dedicato all'informazione. Sta per tornare la redazione, ma noi abbiamo tempo anche per ascoltare Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale nei The Colors. Yeah!

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La Didi Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
3: Per lo spazio dedicato al 4x4, eccoci pronti perché abbiamo il primo appuntamento di questo mercoledì in Che Stories. 4 sono, come sapete, le canzoni che andremo ad ascoltare senza interruzione. Tra poco Nuvole Rapide dei Subsonica, ma anche Firestone, Kaigo, Malia di Levante, il nuovo singolo, ma iniziamo con Night Calls, Joe Cocker.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia in colonnata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto, con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
8: Festa del vino, il 17 luglio all'Arena Nadur, alla fine della passeggiata del lungolago di Baveno. Banchi d'assaggio, degustazioni e musica. Prenota il tuo biglietto su gowinet.it. Per info bavenoturismo.it.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
10: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Baveno e Feriolo d'Incanto. Fino al 23 agosto, ogni sera, le fontane del lungo lago si animano con giochi d'acqua, luci colorate e musica. Tre spettacoli ad accesso gratuito. Per info e orari, bavenoeferiolodincanto.com.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

Harry Styles, primo artista ad esibirsi 12 volte allo stadio di Wembley nello stesso tour. Sì, lui è riuscito a farlo. Tra le altre cose, in uno di questi appuntamenti c'è stato anche un toccante discorso della sorella maggiore che è arrivata sul palco, si chiama Gemma, e poi sono stati ricordati anche i One Direction, le origini della band. Ha citato anche Harry Styles e i suoi ex compagni di band e sembra aver fatto un accenno indietro anche alla pop star e novella sposa Taylor Swift. Io non sapevo che è stata una sua ex. Insomma, tante cose che ha raccontato Harry Styles, e veramente gli facciamo i complimenti, perché Wembley è enorme e riuscire a riempire 12 appuntamenti per incontrare i suoi fan, posso dire tanta roba, gli facciamo i complimenti. Giovanotti e Alfa adesso con Buon Vento.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Super Trailers.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Super Trailers.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, ma noi parliamo dei Nugenea che per fortuna sono riusciti insieme al team che ha organizzato il concerto a recuperare la data di Bologna che era stata praticamente rinviata a causa delle condizioni del meteo non buone. Quando saranno a Bologna in concerto? Il 19 di luglio, quindi insomma ci sarà modo di vederli dal vivo. Chi non aveva il biglietto magari è riuscito ad accaparrarselo, chi invece era impossibilitato per recuperare la data appunto del 19 di luglio, seguendo tutte le indicazioni sicuramente è riuscito a recuperare i soldi del pass che purtroppo magari non riesce appunto a riutilizzare. Li ascoltiamo, Nugenea.

Enea su RVL la radio. Stiamo per ascoltare un grande successo di Prince, ovvero Purple Rain, e visto che stiamo per ascoltare un brano dal passato, io ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento da non perdere ogni fine settimana, il sabato e la domenica, su RVL la radio con Ti ricordi quando. Il nostro Piero Pratesi vi aspetta per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile. I never meant to come.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: J-Ax, IPIAIO, però anche no, nel nostro Che Stories. Altro giro di boa, chiudiamo la seconda delle tre ore nel nostro Che Stories e siamo quasi pronti anche per ascoltare Karol G e Manu Chao, e poi ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione. Preparatevi perché andremo ad inaugurare la terza ora di Che Stories con il 4x4.
1: Salida del vuelo con destino

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'Istituto Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata soccorsa prima dai bagnini e poi dal personale del 118 che l'ha rianimata per oltre mezz'ora. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour vicino Cuneo, processato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66, mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E poi arriva il 4x4, secondo e ultimo appuntamento all'interno di Che Stories. Allora mettetevi comodi perché abbiamo quattro canzoni da ascoltare senza interruzioni. Tra poco le sorelle Iezzi, Paola e Chiara con Viva l'amor, Jason Derulo e One to Want Me, ma anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, subito A Better Love, London Beat.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Sheeran Repeated nella nostra Key Stories. Allora, Malika Ayane in questa estate si sta comunque dedicando a parecchi appuntamenti dal vivo, condivide anche palchi di festival importanti, ma soprattutto ha annunciato il suo tour nei teatri italiani a partire da novembre. Chiaramente

date aggiornate anche sui suoi canali social. Si parte ufficialmente il 1° di novembre da Fermo e poi il 28 di novembre ci sarà la chiusura a Pescara al Teatro Massimo, ma sono certa che inserirà qualche altro appuntamento. Noi l'ascoltiamo con Una possibilità.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Fingendosi carabinieri hanno sottratto gioielli e contanti per migliaia di euro a due anziani, ma sono stati intercettati e denunciati dai veri militari dell'arma di Verbania. Sono un uomo e una donna del torinese. Fermato in auto con una partita di hashish, arrestato dai carabinieri a Oleggio, un quarantenne sequestrato in tutto oltre 4 kg di sostanza e una carabina detenuta illegalmente. La polizia locale di Domodossola ha recuperato una bici elettrica da 2000 euro rubata in piazza Mercato, denunciato il presunto responsabile. Verbania cambio di senso di marcia da oggi. Per il tratto a monte di viale San Giuseppe si potrà andare soltanto verso il cimitero, inversione anche per il tratto finale di via Farinelli. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

bossa nostra Gaia, una canzone che a me piace molto, è una Gaia che sta facendo impazzire i fan, soprattutto i social, perché? Perché è sempre più bella, oserei dire, e osa, come è giusto anche fare quando insomma ci si sente bene, si ha voglia, no? Anche di osare con alcuni vestiti, ecco, e ha mandato davvero in tilt i social con un vestito molto sexy. Sì, la cantautrice è tornata a postare quindi sul suo account Instagram, che ha 1 milione di follower, raccogliendo tantissimi like con gli ultimi scatti, ed è davvero bellissima, e poi insomma la sua musica ci piace davvero molto. Lei si chiama Meek e la sua Beautiful Freaks l'ascoltiamo adesso.

questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.

0: luglio all'Arena del Maggiore a Verbania una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social, Gialli e Vinili vi è offerto da LVG Hotel Collection.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Chi?
1: Water House. Questo è il nuovo singolo. Facciamo un po' di gossip, perché lei ormai fa coppia fissa con Robert Pattinson e sembra che i due si siano sposati in gran segreto. Una risposta allusiva dell'attore alla premiere di The Drama, che quindi risale a qualche mese fa, ha alimentato proprio i sospetti su questo matrimonio mai confermato con l'attrice e cantante Suki. Ricordo che i due appunto fanno coppia fissa, sono diventati anche genitori e sembra appunto che si siano già sposati. Ricordo che stanno insieme dal 2018. Io non lo sapevo, ho scoperto di questa relazione solo quando nel 2024 hanno accolto la loro prima figlia, senza mai comunque trasformare la maternità in un racconto pubblico. Fred De Palma, Anita e Demis Killa, questa è La Testa Gira.

0: il nostro Key Stories di questo mercoledì, e naturalmente se vi va, se vi fa piacere, io vi aspetto domani alle 19. Vi invito anche a rimanere collegati, perché tra poco, dopo la redazione, torna Adriana Paratore e Day by Day. Dalla Fabi è tutto, ci sentiamo domani e vi saluto con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: Passa il tempo di fuoco.
1: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: in gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri: il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svyatidenko. Meteo: terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio: chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è chi avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
5: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: esattamente 20 anni fa veniva lanciato Twitter. Twitter, direttamente da Cinguettio, era un modo per esprimere le proprie idee, fare una sorta di blogging, dare informazioni. Ebbene sì, perché Twitter veniva utilizzato appena nato, divenne subito il centro delle notizie proprio dell'ultima ora, quando ci furono ad esempio i terremoti nell'Aquila e nell'Emilia Romagna. Twitter fu il primo social network utilizzato proprio per avere informazioni in tempo reale, e tra l'altro venne molto apprezzato soprattutto perché su Twitter personaggi molto noti, molto famosi, interagivano con i propri fan. Poi successivamente viene acquistato da Elon Musk nel 2021 e diventerà X. Dunque Twitter, lanciato il 15 luglio del 2006, compie oggi la bellezza di 20 anni.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

15 luglio del 2012, quando il video di Gangnam Style veniva pubblicato su YouTube e divenne subito irresistibile anche per il balletto, che divenne proprio famosissimo. Tuttora, quando lo metti nei locali, la gente proprio impazzisce. Gangnam Style, tra l'altro, divenne il video più visto nella storia di YouTube, ma poi fu battuto nel 2017 da See You Again di Wiz Khalifa. Gangnam Style veniva pubblicato su YouTube il 15 luglio del 2012.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il Distretto Turistico dei Laghi e la Provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RBL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: Partiamo dalla Liguria. Sull'autostrada 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Con lo stesso orario, sulla 10 Genova-Ventimiglia è chiuso il tratto tra Renzano e Varazze, direzione Ventimiglia. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Genova, tra Genova Pra e lo svincolo per l'aeroporto, dalle 22 alle 5.30. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano, tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Recco verso Rosignano. Andiamo in Lombardia, dove è chiuso il raccordo che collega l'Autosole a Piazzale Corvetto, tra l'Autosole e San Donato verso Milano. Dalle 21 alle 5 sulla 4 Milano-Venezia è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Sulla A8 dei Laghi, tra le 21 e le 5 è chiusa la carreggiata direzione Varese, tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno. Con lo stesso orario è chiuso per chi percorre la diramazione Gallarate Gattico e proviene dalla A26 dei Trafori il ramo di immissione sulla A8. Dalle 22 alle 5 è chiusa anche l'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova-Tervisio tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto tra Gemona-Usoppo e Udine Nord in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Sylvester Stallone ha compiuto 80 anni nei giorni scorsi e sui social, soprattutto americani, sta girando un video che mi ha fatto troppo morire dalle risate. Vabbè, vi devo raccontare questa cosa perché è veramente forte.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Let's go. Sounds good.

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Allora, 80 anni e non sentirli, e secondo me si campa più a lungo con un bel senso dell'umorismo, con la voglia sempre di giocare e di scherzare, che non manca Sylvester Stallone, che ha appena compiuto 80 anni. Allora, qualche giorno fa, proprio nel giorno del suo compleanno, stavano facendo una live sui social, suo fratello gli stava facendo gli auguri e mentre parla a un certo punto si vede Sylvester Stallone che si mette il pollice in bocca e poi glielo infila dentro l'orecchio, ragazzi. No, vabbè, un siparietto fighissimo, andate sui social di Stallone e lo trovate.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump, mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute intanto ha convocato una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'afa. E infine lo sport. Tennis: esordio amaro per Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. Il tennista azzurro numero 9 del mondo è stato eliminato al debutto dall'argentino Roman Andrés Buruciaga, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2-6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera in tre set Federico Agustin Gomez, che conquista l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà il bosniaco Damir Dozmur. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: 3. Il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: ciała.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL La Radio. La Radio.

Allora, parliamo di questa disavventura che per fortuna si è conclusa con una risata, di cui è stato vittima qualche giorno fa il principe Harry. Allora, lui praticamente ha partecipato allo Scottish Summer Festival, che è un evento annuale organizzato da un ente benefico che sostiene i bambini che hanno perso i genitori nelle forze dell'ordine, e praticamente ha partecipato a una sessione di yoga con i ragazzini e con le capre. A un certo punto una capra si è avventata sui suoi gioielli di famiglia. Qualcuno ha commentato: c'è stato un attentato ai gioielli della corona. Poi, per fortuna, vabbè, non è successo niente di che, è stato un piccolo incidente, ma niente di grave. L'animale è stato fermato subito. Comunque, se andate sui social, forse trovate anche qualcosa al riguardo, qualche foto, qualche immagine.

Rich. State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: talk about.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Mercatino del vinile e DJ set suonati in vinile. E poi Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Centazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severgnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutto questo è Gialli e Vinili, festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza, organizzato dal Comune di Verbania con i libri di Meg. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Questa cosa che vi voglio raccontare è come una favola, come un sogno che si realizza. Perché? Perché un post che è diventato virale sui social ha fatto fidanzare due persone che fino a poco tempo prima erano praticamente sconosciute. E tra poco vi racconto quello che è successo. State là.
1: Prendo

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: www.letteralog.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Allora parliamo di quello che è successo l'8 luglio scorso. Questa passeggera di nome Grace, che per qualche motivo aveva perso una coincidenza e si è ritrovata all'aeroporto dell'Ohio a dover risolvere un problema, a un certo punto pare sia stata aiutata da uno del personale dell'aeroporto, che però poi ha perso di vista. Voleva dargli il suo numero di telefono perché ha visto che non aveva nessun anello al dito e che era molto carino, e però lui in quel momento era impegnato, stava lavorando, non l'ha voluto disturbare, però ha deciso di raccontare la sua storia con un post sui social chiedendo agli utenti di aiutarla a ritrovare questo ragazzo. Ebbene, questo post è stato ricondiviso dalla compagnia aerea, che si è subito adoperata per farli incontrare. Alla fine si sono incontrati, è scoccata la scintilla, lui tra l'altro gli ha portato pure un mazzo di fiori e alla fine hanno fissato il loro primo appuntamento. Poi c'è qualcuno che ha detto: vi voglio organizzare il matrimonio, e loro hanno detto: vabbè, fermi, dobbiamo ancora fare il nostro primo appuntamento, non vi allargate.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare. RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

la mia coinquilina di M, religiosa praticante, non vuole che il mio fidanzato venga a casa o resti a dormire. Ovviamente non me l'ha mai detto direttamente. Io lo so perché lo dice alla sua compagna di stanza urlando a squarciagola. Quando il mio ragazzo capita a casa, l'indomani è sempre un giorno di dispetti. Mi sposta le cose e me le nasconde oppure lava per terra senza dirmi nulla. Che problema c'è, direte voi? Il fatto è che io sono cieca e queste cose, anche se sembrano da nulla, per me possono essere pericolose. Una volta mi ha nascosto il bastone bianco e ho perso ore a cercarlo. Un'altra volta ha scambiato sale e zucchero, ho messo le etichette in braille e lei li ha travasati da un barattolo all'altro. Un'altra volta ancora mi ha nascosto il rilevatore di liquidi che uso per non allagare la cucina ogni volta che mi verso un bicchiere d'acqua. Insomma, una CDM che mi movimenta molto le giornate. Mamma mia, che STRO. Vabbè, questo è solo un piccolo anticipo della rubrica Casi Umani, nella quale oggi parliamo di coinquilini.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare.

0: Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Paola Barbato, Fabiano Massimi, Roberto Cintazzo, Livia Sambrotta, Patrick Fogli, Matteo Severnini, Luca Ongaro, Maria Elisa Gualandris. Tutti insieme per Gialli e Vinili. Festival di storia e musica dal 17 al 19 luglio sul Lungolago di Pallanza. Organizzato dal Comune di Verbania. Con il patrocinio della Regione Piemonte e il distretto turistico dei Laghi e la provincia del VCO. Per info sui social Gialli e Vinili. Questo spot vi è offerto da LVG Hotel Collection.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

arrivati il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Il Coinquilino di M. Ormai con l'acqua alla gola per l'imminente esame di architettura contemporanea, la coinquilina di M, munita di schedari di plastica e nastro isolante, decide di valorizzare ogni minuto della sua giornata per studiare. Praticamente si appende le cose anche in doccia. Madonna, ma come fai a studiare mentre ti fai la doccia? Ci giungono immagini di coinquiline di M che, non essendo abituate al caldo, decidono di occupare il terrazzo con una piscina gonfiabile. Ragazzi, questa è una bella idea, mi sa che la copio. La CDM russa, soprannominata la brucia, ovvero la strega in spagnolo, perché tutto quello che tocca si rompe o smette di funzionare, nel giro di due giorni ha rotto prima il lucchetto del bagno e poi, nel tentativo di aprire la finestra scorrevole del salotto, l'ha fatta incredibilmente cadere giù di sotto. Ci ha però tranquillizzato con un messaggio che diceva: "Nobody got hurt", e meno male, visto che abitiamo al 20° piano e c'è pure la foto. Mamma mia, è terribile. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso si ritorna alla musica.

0: RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL, la radio.
4: Let's go!
5: Daniel's Jack
6: Presents. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by J.

0: occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.
7: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.